0: intraprendendo questa nuova strada è proprio il fatto di affrontare personaggi di questo tipo. Personaggi che all'improvviso si svegliano la mattina e dicono di incontrare gli esseri alieni, i grigi e quant'altro. Però siamo anche ben consci che il fenomeno delle abduction, dei rapimenti, per esempio, è un fenomeno reale. Quindi dobbiamo anche renderci conto, e non possiamo ignorarlo come purtroppo altri hanno fatto prima. In Italia l'unico che ha fatto gli studi veramente approfonditi per tanti anni è stato Corrado Malanga, che ha raggiunto delle conclusioni sulla base di dati che ha acquisito. Okay? Nessun altro ha fatto indagini così approfondite. Per poter contestare quei dati bisogna che qualcun altro faccia le stesse indagini. Se no, altrimenti non si può esprimere un parere standosene seduti in poltrona. Quindi, per carità, con questo non voglio dire che le conclusioni di Corrado Malanga siano perfette, precise, giuste, corrette. Magari su certe cose, ecco, fondamentalmente potrei essere d'accordo, con altre meno. Però quello che conta è che se uno fa ricerca, ok, raggiunge, arriva a delle conclusioni, come tale, per forza di cose, chi lo vuole, chi deve obiettare quelle conclusioni, deve avere in mano degli elementi per poterlo fare, altrimenti se ne deve stare semplicemente zitto. Può esprimere un parere, un'opinione, ma non può dire più di tanto, ok? Se no, non è confronto scientifico. Confronto scientifico si fa sulla base di questo. E poi ci sono anche altre persone che adesso ultimamente stanno affrontando le abduction, quindi avremo responsi anche di altri. E quindi come tale quello ti fa capire che comunque il fenomeno del contatto diretto di una persona con, per esempio, dei grigi, no? Così chiamati, è una cosa che succede, avviene, c'è poco da fare. Così come anche altri fenomeni di contatto, persone che vivono esperienze alle quali non sanno dare risposta. Ok, noi cerchiamo ovviamente di filtrare, setacciare molto bene questa situazione. Non è facile, ripeto, c'è chi si sveglia la mattina e comincia a dire: ah, io vengo, sono andato sul pianeta là, sono andato, insomma, vabbè, ho incontrato quegli esseri, sono fatti così. Naturalmente, voglio dire, chiunque può dire qualunque cosa, anch'io lo posso fare domattina di punto in bianco, no, però è per questo che non è facile in quel campo lì. Però noi cerchiamo prima di tutto di capire quei fenomeni, chiamiamoli non ripetitivi, quindi classici del contattista, del contattato, eccetera. Ma cerchiamo prima di approfondire i cosiddetti incontri ravvicinati del terzo tipo, perché ci danno quantomeno un'indicazione di quello che potrebbe essere la tipologia dell'entità, il comportamento, le modalità con cui si è manifestato, e da lì riuscire a tirar fuori uno studio serio, fatto bene, su degli elementi reali. Ecco, questo voglio dire. Ed è poi quello che è anche successo in Valmalenco, perché lì abbiamo moltissimi casi di incontri ravvicinati del terzo tipo, sotto caso e, come dicevo prima, senza atterraggio di UFO al suolo.
1: Grazie Massimo. Allora io direi che possiamo certamente mostrare la locandina dell'evento del 31 ottobre, eccola qua, il summit internazionale organizzato da FRI che si terrà presso il Grand Hotel di Rimini in Viale Vespucci 18 dal titolo Disclosure e Intelligenze Non Umane, Ricerche, Testimonianze e Rivelazioni, vedrà tra i relatori alcuni nomi non soltanto molto importanti della ricerca nostrana, ma anche della ricerca internazionale. Quindi vi vado a leggere: Beatrice Villarroel, Dennis Asberg, poi naturalmente ci sei tu che sei il presidente di FRI, Nicola Tosi, Marco Galli, Michele Paparella, con conduzione di Sabrina Pieragostini, che è una giornalista straordinaria, vorrei ripeterlo anche questa sera, tra le più importanti in ambito ufologico oggi in Italia. Ecco Massimo, Beatrice Villarroel, per citare il primo nome della lista, è un'astrofisica che non ha bisogno di molte presentazioni. Raccontiamo, descriviamo naturalmente quello che fa, ma è un nome veramente autorevole. Portarla al vostro summit è un grosso colpo, immagino, un motivo di soddisfazione.
0: Sì, direi di sì, e ci tenevamo molto perché Beatrice Villarroel è una ricercatrice in astronomia presso il Nordic Institute for Theoretical Physics, quindi è
1: A
0: ovviamente
1: Stoccolma.
0: opera a Stoccolma, è a capo del progetto Vasco, che è anche del progetto ExoProbe. Cos'è il progetto Vasco? Il progetto Vasco è ricerca di stelle scomparse avvalendosi sia di metodi, diciamo, automatizzati che di altri metodi. Però qual è il discorso? Che i risultati che ne sono usciti è stato quello di individuare dei fenomeni anomali che sono denominati transienti multipli di origine sconosciuta, cioè in poche parole, in base anche all'analisi delle fotografie, si è potuto verificare, lei ha potuto scoprire che vi sono stati, diciamo, in cielo vi erano delle presenze luminose che sono scomparse oppure sono anche riapparse. Tutto questo è assolutamente molto interessante, perché ovviamente la Beatrice è una ricercatrice ovviamente molto importante e molto quotata in ambito scientifico, e per noi è un onore averla con noi. Perché? Perché noi vorremmo, ed è questo il nostro intento, procedere per quel che attiene le nostre analisi che stiamo facendo e che faremo sempre di più e approfonditamente, vorremmo mantenere un profilo scientifico, ma anche, diciamo così, quantomeno, se non fosse proprio possibile applicare una metodologia totalmente scientifica, quantomeno fondare la nostra ricerca su principi euristici. Io ho introdotto questo termine in ufologia, prima non se ne è mai certo sentito parlare, ma l'euristica è una, diciamo così, una metodologia che è basata sulla razionalità, sull'ovvietà, sulla causalità, ed è molto vicina al metodo scientifico, tant'è che lo supporta, quindi è una cosa che, diciamo, viaggia parallela, e si può utilizzare questo metodo euristico proprio quando il metodo scientifico vero e proprio è davvero impossibile da applicare. La Beatrice quindi è un personaggio che non solo ha fatto queste scoperte, ma sta continuando ad approfondire questi studi, quindi ciò che oggi è riportato e scritto verrà integrato con quello che lei ci dirà a Rimini, che ovviamente saranno le ultime scoperte che lei ha fatto, e che ovviamente non riguardano tra l'altro solo questa attività, ma quindi ci sarà un importante aggiornamento, ma anche appunto la collaborazione, riguarderà la collaborazione con Dennis Asberg, il nostro secondo ospite straniero, relativamente anche ad alcune scoperte. Esatto, che sono.
1: Ne parliamo subito, ma volevo completare il discorso dei transienti multipli, perché mi sono appuntato un passaggio della sua ricerca, della ricerca della Villarroel, che è molto importante, perché la particolarità di queste scoperte, almeno appunto quando ha iniziato questo percorso di ricerca, risiede proprio nel fatto che sono state individuate analizzando le storiche lastre fotografiche risalenti agli anni 50, cioè prima del lancio dello Sputnik 1, 1957, e quindi prima dell'inizio dell'era spaziale umana. Quindi lei ha visto queste sorgenti luminose, puntiformi e temporanee che appaiono e scompaiono all'interno di una singola esposizione fotografica astronomica. Potrebbe essere realmente questa la prova di qualcosa di straordinario, di qualcosa di anomalo che solcava i cieli già in quegli anni. Poi abbiamo, prego Massimo, vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, volevo solo, scusami, dire una cosa sulla Beatrice, cioè in buona sostanza è vero che questi fenomeni potrebbero anche indicare stelle che collassano, buchi neri, però potrebbero anche indicare fenomeni in alta atmosfera di appunto presenze di possibile vita intelligente, appunto presenza esogena già sul nostro pianeta. Ecco, ci tenevo a puntualizzare questo.
1: Certo, tra l'altro recentemente Beatrice Villarroel ha rilasciato un'intervista dove ha raccontato che qualcuno all'interno della comunità scientifica le sta un po' mettendo i bastoni fra le ruote. Questo non mi stupisce, perché quando soggetti autorevoli e seri danno credibilità a queste indagini, ecco che automaticamente qualcuno si adombra. Massimo, non ci stupiamo, nulla di nuovo sotto il sole.
0: Nulla di nuovo sotto il sole. Esatto.
1: Passiamo appunto al secondo ospite, che peraltro, come accennavi tu prima, ha un legame con Beatrice Villarroel, perché collaborano insieme, proprio in tempi recenti hanno iniziato una collaborazione, Dennis Asberg, quindi esploratore subacqueo, imprenditore svedese, che è noto ai più dal 2011 in avanti per la cosiddetta anomalia del Mar Baltico, per aver scoperto questa forma stranissima nelle profondità del Mar Baltico. Di cosa si tratta, Massimo?
0: Sì, diciamo che tra l'altro vi sono state anche pubblicate delle foto, diciamo che lui ha fondato una grossa società importante che è la Oceanic Team, praticamente un gruppo di ricercatori che si occupano in generale di tesori sommersi, ma per fare le ricerche che fanno, a volte anche cercare di trovare dei relitti nei fondali, anche su commissione, hanno appunto casualmente trovato questa presenza anomala nel Mar Baltico, al centro del Golfo di Botnia. In sostanza è vero che negli anni successivi al ritrovamento diversi esperti hanno affermato che però secondo loro si poteva trattare di una formazione geologica, tuttavia questo disco, che era una forma di disco proprio, però è anche vero che lui ci porterà, e poi gli approfondimenti degli studi fatti su questo ritrovamento, e ovviamente ci potrà dimostrare o comunque confermare le perplessità e i dubbi che ovviamente sono sorti. Inoltre, ripeto, stavo dicendo giustamente che ora stanno collaborando insieme, non solo su questo, ma anche insieme alla Beatrice, anche su altre anomalie che sono state riscontrate in altre parti. Quindi sarà un tandem estremamente interessante che io consiglio a tutti gli appassionati di ufologia di guardare, di venire a vedere, perché è unico ed è per la prima volta in Italia. Entrambi, perlomeno sicuramente la Beatrice è la prima volta che viene in Italia, quindi in un summit sull'ufologia, e quindi sarà molto interessante vedere di persona quello che loro hanno scoperto anche negli ultimi tempi, e suggerisco di venire, assolutamente.
1: Poi abbiamo Nicola Tosi, che saluto, l'ho avuto come ospite qui a Border Nights, è responsabile scientifico di FREE e fondatore del Project WAP Italia. Nicola è veramente un ricercatore straordinario, una persona serissima, molto molto preparata. Di cosa parlerà nel corso del summit, Massimo?
0: Allora, lui è intanto è anche cofondatore di FREE, quindi ha partecipato attivamente alla formazione. Lui, appunto, essendo il suo studio finalizzato alla ricerca sulla fenomenologia aerea e luminosa, lo fa come esperto in indagini e ricerca strumentale. Diciamo che quindi si dedica quindi al monitoraggio di alcune aree degli Appennini, dove periodicamente in genere assistiamo a fenomeni luminosi anomali in bassa atmosfera. Allora, il suo studio si incentra principalmente sul discorso della ricerca nel campo dell'infrarosso, ma spazia anche nell'ultravioletto. Nicola Tosi ha potuto riscontrare e trovare anomalie di questo tipo appunto proprio in Valmalenco, e questo è molto interessante. Lui l'ha già approfondito, e sempre di più sta andando avanti in questa ricerca. Ovviamente non dico altro, perché lasceremo poi, così come dire, la sorpresa di quello che lui ci porterà, perché parlerà delle sue ultime ricerche e delle prime, diciamo così, considerazioni che lui sta facendo di fronte appunto a tutti questi dati che gli si pongono davanti. È importante questo, perché non dimentichiamoci che il limite di percezione umana è proprio fondato sul fatto che i nostri occhi percepiscono solo la luce visibile, e c'è quindi un ampio spettro sull'infrarosso, un ampio spettro sull'ultravioletto, e come tale non sappiamo minimamente che cosa avvenga in questi campi. Ecco che lui ci illustrerà molto bene le sue ultime, i suoi ultimi studi, le sue ultime, diciamo così, osservazioni che ha fatto.
1: Bene, poi abbiamo il segretario generale, anche lui cofondatore di Free, Marco Galli, consigliere anche del gruppo accademico ufologico Scandicci Gauss. Anche lui è un ricercatore del fenomeno UFO ed è specializzato nelle indagini sul campo. So che lui ha avuto anche qualche esperienza di contatto con queste entità, giusto Massimo?
0: Sì, sì, sì. Lui ha avuto esperienze, diciamo così, del primo e del quinto tipo. Dicevo prima, c'è anche il quinto tipo, infatti. Il quinto tipo riguarda l'esperienza di tentativo di contatto, quindi il cosiddetto CF5, il metodo del dottor Greer. Lui è una persona molto preparata per quel che attiene l'utilizzo appunto delle tecniche psichiche del dottor Greer. Ha fatto diversi esperimenti, non solo di questo tipo, ma ha partecipato anche a esperimenti fatti da altri, diciamo così, chiamiamoli persone sensibili, tra virgolette, e ha assistito a fenomeni assolutamente inspiegabili. Quindi Marco Galli potrà parlare di cose molto interessanti, anche perché alcune di esse vissute in prima persona.
1: Infine abbiamo Michele Paparella, che è anche lui cofondatore di Free e fondatore del gruppo ufologico pugliese. Anche lui è un ricercatore sul campo, quindi torna quello che dicevamo prima, cioè l'importanza della ufologia fatta sul campo e non dietro uno schermo, e testimone della fenomenologia UAP. Il suo contributo al summit sarà, Massimo?
0: Allora, sicuramente lui parlerà di ciò che lui ha investigato e sta investigando, perché ha anche avuto esperienze dirette, quindi anche lui potrà parlare in prima persona e soprattutto potrà presenterà uno studio molto approfondito. Tra l'altro lui collabora anche con la rivista X Times Magazine, parlerà proprio in maniera approfondita degli studi che ha fatto su questi avvistamenti, su questi, chiamiamoli, fatti che sono successi principalmente e prevalentemente in Puglia, ma comunque, e che sono comunque casi che ripetono né più né meno ciò che avviene poi in tutte le parti del mondo.
1: Certo, poi oltre a te, come dicevo prima, ci sarà la conduzione e la moderazione di Sabrina Pieragostini, volto storico di Mediaset, una persona che studia il fenomeno UFO da molti anni, è ideatrice del blog Extremamente, che è un punto di riferimento per tutti gli appassionati della materia. Beh, penso che Sabrina abbia bisogno di poche presentazioni, però Massimo, se vuoi dedicare qualche parola anche per lei, credo che lo meriti.
0: Certo, Sabrina Pieragostini in effetti non avrebbe bisogno di presentazioni. È stata una delle poche giornaliste che ha subito preso in considerazione seriamente il fenomeno UFO. Lo ha fatto addirittura all'interno appunto di Studio Aperto, in cui presentava uno spezzone, una piccola parte dedicata agli UFO, ai fenomeni UFO, e come tale è stata sempre una pioniera al riguardo. Persona molto intelligente, molto predisposta quindi per queste tematiche, si è sempre interessata a questo argomento proprio perché è sempre stata interessata alla vita extraterrestre e quindi tutto ciò che riguarda l'esobiologia. Ha scritto anche ben 4 libri sulla tematica di confine, e Sabrina appunto, che è una cofondatrice insieme ad altri con noi di Free, siamo onorati e siamo felici di averla con noi. Non solo, si occuperà anche prevalentemente, alla fine rimarranno quelle 2-3 ore, perché noi abbiamo fatto una scelta di non prendere, di non far parlare troppi relatori, ma un numero ragionevole, in modo tale che rimanesse una buona parte di tempo alla fine del pomeriggio, meglio quelle 2-2 ore e mezzo, speriamo anche 3, in cui si possa essere una specie di talk show, una tavola rotonda che lei condurrà con la partecipazione del pubblico. Quindi il pubblico potrà interagire direttamente con i protagonisti, con i relatori che parleranno a Rimini al Grand Hotel direttamente e poi fare le loro domande.
1: Perfetto, rimane un ultimo passaggio molto pratico. Chi volesse partecipare, come può fare per contattarvi e prenotare il suo posto?
0: Guarda, basta andare sul profilo che abbiamo su Facebook, ok, dove è proprio fissato in alto il nostro evento, c'è il link per poter fare aderire, prenotare il contributo. Ovviamente è un contributo di spesa, ma soprattutto un contributo all'associazione per la propria, per la nostra ricerca, che sarà di minimo 30 euro. Naturalmente per tutto il giorno lo potrà fare direttamente, oppure può fare anche addirittura un bonifico ed è tutto segnato nel nostro sito. Lo può trovare anche sotto il mio profilo, ecco, diciamo. Però in ogni caso a breve vi saranno anche diverse, diciamo così, ulteriori informazioni, diverse ulteriori comunicazioni che appunto parleranno di come poter aderire al nostro evento. Vorrei precisare anche la location, no? La location per me, che sono riminese, è una location importantissima, la più importante di Rimini, è l'emblema di Rimini, il Grand Hotel di Rimini, che non è solo un hotel, è appunto un qualcosa di iconico, un qualcosa che ci richiama alla mente, diciamo così, Federico Fellini, grande regista pluripremiato, ma non solo, anche tantissimi altri eventi, tantissimi altri film che sono stati girati, più di 100 film all'interno di questo Grand Hotel, ed è un hotel che entrando fa percepire un'atmosfera completamente diversa dai soliti hotel, proprio per questa sua caratteristica, chiamiamola così, storica, ecco, sicuramente. Quindi una cornice meravigliosa, il centro congressi del Grand Hotel è molto bello, moderno, e avrà appunto, ci sarà questa dicotomia moderno antico, ecco, se vogliamo classico, che farà appunto da sfondo totale al nostro evento.
1: Hai fatto bene a ricordare questo passaggio, perché comunque i luoghi che rappresentano simbolicamente la nostra cultura vanno evidenziati, vanno sottolineati. Massimo, ti ho avuto come ospite, quindi tu sarai al summit, non ti ho chiesto di cosa parlerai, vorrei chiederti se farai un accenno alle novità, alle ricerche che hai portato avanti per tanti anni sulla Valmalenco.
0: Assolutamente sì, perché noi abbiamo la fortuna di avere in Italia una delle zone più calde del pianeta e come tale questo va riportato nel nostro primo summit, quantomeno. Quindi, ok, presenterò Free, farò vedere un pochino di ulteriori studi che ho condotto in Valmalenco, molto importanti e interessanti, perché saranno studi di tipo scientifico, cioè che derivano da indagine strumentale del sottosuolo. E quindi capisci bene che, siccome è una tecnica, tra l'altro, che io utilizzo, o perlomeno di cui mi avvalgo anche nel mio lavoro, per stabilire la stratigrafia geologica e la risposta sismica che deve avere una struttura, ecco che con questa tipologia di studio è possibile arrivare a fare delle considerazioni molto importanti per quel che attiene ciò che c'è anche sotto, appunto, la crosta terrestre della Valmalenco.
1: Ah, questo è veramente, come si suol dire, uno scoop. Massimo, io ti ringrazio moltissimo, abbiamo detto molto questa sera, vi faccio i migliori auguri per il summit, ma vi faccio anche i migliori auguri per i vostri studi, i vostri lavori, le vostre indagini. Mi auguro che questo presupposto di collaborazione e di rispetto abbia successo, abbia il conforto di tutti i soggetti che vi partecipano, perché credo sia l'unico modo per fare ricerca seria in tutti i campi, ma anche in ambito ufologico, perché se si fa invece trionfare, come dire, l'ego e i personalismi, si va poco distanti. Grazie di cuore di aver partecipato a questa chiacchierata, Massimo.
0: Grazie a te, Enrico, e speriamo di rivederci presto.

0: abbiamo ritrovato questa bellissima atmosfera. Huelvo al Sur, Astor Piazzolla, grandissimo nome della musica. Per ritrovare un grandissimo nome della radiofonia, Barbara Marchand, grazie.
1: Caro Fabio, allora guarda, sono la prima a ringraziare voi. Io sono molto di far parte della famiglia di Border Nights e non è una piaggeria, credimi, perché non me ne frega niente, ho 80 anni quest'anno, quindi posso dire quello che voglio a chi voglio e poi aspetto comunque la critica, ma non è una banalità, è vero, sono molto fiera, è l'unico comunque circuito che io ho conservato nella mia lunga carriera e quindi eccomi qua per la nuova stagione 2026-2027 per quello che riguarda la mia libreria, la mia, come la vogliamo chiamare, non lo so esattamente.
0: Biblioteca.
1: Sì, anche biblioteca, però è di più, secondo me c'è qualcosa di più. Sono in un periodo di grande fermento intellettuale, non ti nascondo la verità, e mi fa molto piacere far parte di questa famiglia. Chiusa la parentesi, quando io dico e affermo da tempo che è il libro che mi chiama, beh, anche questa non è una banalità, è un libro che mi sceglie. E ne ho la prova ogni volta che sulla mia strada incontro un titolo che mi fa pensare. Allora, che cosa faccio? Pensare uguale cogitare, naturalmente, su molti argomenti. Che cosa faccio? O lo compro o lo richiedo, perché spesso ormai il mio nome fa il giro del web. Allora, in questa nuova apertura di stagione delle notti di Border Nights, ho scelto un libro che si intitola Io sono la scorciatoia. È già questo, il risveglio di una sovrana tra il patto sacro e l'uscita dalla Matrix, a firma di Maria Tritto. Di Matrix si parla tantissimo, dappertutto, ormai non si capisce più niente, ma che cosa fa Maria Tritto? Nel suo libro vi spiega tutto quello che cos'è la Matrix. È un libro che comunque non si può collocare in un genere, non è un romanzo, non è un saggio, è una spiegazione, è un invito, secondo me, ma è qualcosa ancora di più che vi dirò dopo. Maria Tritto, l'autrice, pone una domanda: ti sei mai sentito un alieno in un mondo costruito per schiacciarti? Ah, bella domanda. E da qui succede un percorso di risveglio. Un risveglio in tre livelli. Attenzione, non è New Age, non parliamo più di New Age, ormai è superata, era del secolo scorso, no, e non ce ne può fregare di meno. Invece questi risvegli sono importanti. Intanto bisogna capire l'architettura dell'inganno, perché ci sono delle teorie moderne sugli Anunnaki, gli Arconti, il Lush, Saturno e la Luna. Non dico di prendere nota di tutti questi, di questi nomi, però ricordateveli, perché se ne parlerà ancora per molto tempo. E lei vi spiega, Maria Tritto vi spiega chi sono gli Anunnaki, gli Arconti, il Lush, eccetera eccetera, e sono addirittura dei gestori di una realtà olografica e, attenzione, sottolineo, prigione. Il secondo punto è la biologia sovrana. Ma la biologia sovrana che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un potere dell'uomo, del corpo, della struttura, un potere che viene forse adesso ribaltato, perché cercate di capire che non dovete essere più, come dire, controbattuti, dovete venire fuori. Il terzo, il codice del risveglio, è la parte più pratica. Come si fa a distinguere una guida interiore? Una guida interiore può essere una voce che, per esempio, l'autrice ha detto di sentire fin da bambina, ma potrebbero essere delle proiezioni mentali. Come si fa a smantellare il senso di colpa? È come uscire da tribunali karmici. Attenzione, pesate bene le parole che io sto dicendo, eh? Per tornare alla frequenza del pleroma, della sorgente. Allora, è un libro che parla della cospirazione spirituale. Noi siamo prigionieri, non c'è niente da fare. Esoterismo gnostico, vabbè, mi rendo conto, ma anche per chi magari vorrebbe iniziare un percorso, forse non è un libro tanto per queste persone che cercano un saggio razionale, magari strutturato, con delle fonti verificabili. In questo caso, nella scorciatoia, è la logica lineare che viene superata. E lo so, non è facile, non è facile. È un libro per te se, questo è importante, se sei affascinato da temi come il risveglio, come la sovranità interiore, come lo gnosticismo e come l'uscita dalla Matrix. Non farò spoiler, come non faccio quasi mai, ma andate a leggere, andate a capire che cos'è esattamente la Matrix. Tutti parlano di Matrix, non so perché. È come voler uscire da una situazione in cui ci si sente sbagliati, ma non lo siamo, non lo siamo. È un libro che non vuole essere letto, ma vuole essere attraversato. È il classico libro che non si finisce quando lo si chiude, continua a lavorare dentro. È un libro che non è un libro da libreria, è un libro da comodino da notte, che potete riaprire quando volete, come volete. E troverete nella pagina in cui aprite, magari alla sera, questo libro, troverete la risposta a un dilemma che avete avuto durante la giornata. L'autrice scrive in un modo ironico, leggero, cioè non è il solito tomo pesante, ah, non ce la faccio, non arrivo alla fine. No, è proprio veramente leggero, da un'amica che ti svela il trucco che c'è dietro alle quinte e rende digeribile l'indigeribile. Allora vi racconterà, e ve lo ripeto, vi dirà che cos'è la Matrix, che cosa sono gli arconti, che cos'è Saturno, che cos'è il Lush, ma non te la spiega, te lo mostra che cos'è esattamente. Quindi a questo punto non è più come usciamo dalla prigione, ma chi è che ha accettato di entrare in prigione credendo fosse casa? Mi rendo conto, è affascinante, ma non semplice. È scritto, devo dire, talmente leggero che chiunque potrebbe avvicinarsi a questa "Io sono la scorciatoia". È un libro molto molto particolare. Leggi per esempio due righe e ti basta per cambiare la tua giornata. Io spero di avervi stuzzicati. Non è un libro come gli altri e non è per caso che oggi io ve ne abbia parlato. Ripeto, non è facile, ma avrà un impatto stratosferico su chi è pronto. Allora, chi è pronto non ne ha bisogno, e chi deve essere pronto lo sarà magari. Fateci caso e poi magari ditemi anche la vostra, perché no. Da leggere, da rileggere, non finisce qui quando lo chiudi, continuo a lavorare dentro, ve l'ho già detto, e da comodino, non da libreria, lo puoi aprire a una qualsiasi pagina e trovi sempre una frase che sembra scritta per quel momento. Leggi due righe e ti basta per cambiare la giornata. Insisto, questo è «Io sono la scorciatoia», il risveglio di una sovrana tra il patto sacro e l'uscita dalla Matrix. Andiamo a pagina 69, capitolo 15, «Il canto delle sirene». Perché la Matrix ci prova sempre? Uscire dalla Matrix non è un traguardo che si raggiunge una volta per tutte, come piantare una bandiera su una montagna. È una scelta che va rinnovata a ogni respiro. Cos'è davvero la Matrix? Non è un'entità cattiva esterna a noi, è la forza di gravità dell'abitudine, è la frequenza della paura, del piccolo sabotaggio, del dubbio costante. La Matrix si nutre della nostra energia di vittime. Quando scegliamo di essere sovrane, le togliamo in nutrimento e lei, come un parassita che sta morendo di fame, farà di tutto per attirare di nuovo la nostra attenzione. Perché ci prova sempre? La Matrix ci prova sempre perché è un sistema di controllo basato sulla risonanza. Finché il nostro veicolo esiste anche solo un piccolo frammento di paura, di senso di colpa o di inadeguatezza, lei ha un aggancio. Ci prova attraverso il telegiornale che semina panico, ci prova attraverso il commento di un conoscente che mette in dubbio i nostri sogni, ci prova attraverso quella vocina interna che dice «Chi ti credi di essere? Torna nel grigio, lì sei al sicuro». Lei non vuole distruggerti, vuole solo che tu sia prevedibile. Una sovrana è imprevedibile, è libera e la libertà è l'unica cosa che il sistema non può gestire. Vivere fuori dalla Matrix non significa che i problemi scompaiono, ma che cambia radicalmente il modo in cui risuonano dentro di te. Fuori della Matrix, dalla Matrix, non reagisci, agisci. Non sei più una foglia al vento, ma il vento stesso. Impari a riconoscere i test dell'universo. Quando accade qualcosa di negativo, la sovrana non dice «perché a me?», ma sorride e dice «ah, eccoti di nuovo Matrix, mi stai mettendo alla prova per vedere se sono ancora ferma sul mio trono, grazie, ma oggi scelgo la luce». Vivere fuori significa abitare la scorciatoia divina. Significa camminare nel mondo ma non appartenere al mondo. Significa vedere la bellezza dove gli altri vedono il caos e sentire la musica dove gli altri sentono solo rumore. La Matrix non usa solo il dubbio o la burocrazia per fermarci. A volte, quando la nostra luce diventa troppo forte, il disturbo arriva da dimensioni che la maggior parte delle persone non è pronta a accettare. Questo ed altro in «Io sono la scorciatoia», il risveglio di una sovrana tra il patto sacro e l'uscita dalla Matrix di Maria Tritto, che trovate tranquillamente su Amazon. E se volete magari saperne di più, andate sul sito www.0.ch. Questo era il libro di questo mese da Barbara Marchand.

0: Un brano bellissimo che ritroviamo dalla stagione 2024-2025. Siamo entrati in questo respiro con la Tua e Charles dal Caffè del Mar volume 30. Nell'ultima parte andiamo alle conclusioni, perché chiaramente siamo partiti subito col botto, con una lunghezza invereconda di questa nostra anarchica trasmissione, che si sa quando inizia ma non si sa quando finisce qui nel cuore della notte. Due cose con Paolo che volevo dire. Una, che io invece ho trovato, Paolo, una maggiore freschezza mentale e anche, sì, energia, ma soprattutto mentale, con i famosi, visto che sono molto sponsorizzati, soprattutto sui social. Io faccio questi test, che spesso sono delle fregature, queste sponsorizzate anche nel campo naturale, però devo dire che qui ho trovato beneficio nel caffè, cosiddetto caffè ai funghi. Non so se l'hai mai provato, Paolo. E devo dire che ovviamente non subito al primo giorno che lo prendi, ma se ne prendi tutti i giorni ti dà, almeno a me, dà una grande concentrazione, grande capacità di, come dire, sopperire allo stress, e si rimane molto attivi a lungo, ecco.
1: Ma guarda, il caffè al Ganoderma, ti ricordi che c'era un periodo che io non solo lo assumevo, lo volevo anche vendere, ma non solo il caffè, c'era tutta una serie di prodotti di una ditta che si chiama Sisel, che erano veramente straordinari dal punto di vista energetico, diciamo. E li rimpiango un po' perché non riesco a riordinarli, perché quello è un tipo di caffè che invece, e tra l'altro era molto buono, anche il cioccolato al Ganoderma, cioè erano sani e buoni, fatti in un modo straordinario, e che è un ottimo sostituto poi del caffè. E addirittura pure più buono per me, però appunto non riesco a ritrovarli. Tu dove l'hai trovato?
0: È una, un'azienda francese, ora non ricordo, non mi pare che qui ci sia il Ganoderma, ci sono, mi pare, tre funghi, ne sto provando due, uno con sei funghi e uno con tre. Questo al cioccolato è su quella francese, adesso non mi ricordo quali sono i tre funghi, è veramente buono, e c'è una dose di caffeina, ma tipo 30 mg a volta, quindi è comunque bassa. Poi c'è l'altro invece che ha sei funghi, e ne bevo uno la mattina e uno il pomeriggio, uno e l'altro, e magari poi in privato, che non voglio fare ovviamente pubblicità, ma non perché sia una cosa sbagliata, ma nel senso che comunque poi magari lo provi anche tu, se anche tu ti trovi bene, magari possiamo dire: guardate, noi siamo trovati bene con questo piuttosto che con quell'altro. Vedo che adesso poi è una cosa che va molto di moda, chiaramente poi te lo vendono a un prezzo un po' esagerato, perché 40, costa quasi 40 euro che ti dura un mese, no, una busta, e tu dirai che non è esagerato, immagino, dillo, non è esagerato o dici che è esagerato?
1: Beh, diciamo, rispetto al caffè che compri,
0: certo, chiaro,
1: è di più, però certo. 40 euro in un mese, se lo prendi tutti i giorni o due volte al giorno,
0: ci può stare,
1: un euro a cosa, insomma.
0: Sì, ci può stare.
1: Diciamo è un po' caro rispetto anche alle cosiddette cialde, no?
0: Sì. Beh, d'altronde è chiaro che ci caricano parecchio sopra, non c'è dubbio. E l'altra cosa, poi prima mi sono dimenticato di chiedertelo, hai parlato del tuo libro su San Francesco, c'è una data di uscita?
1: No, purtroppo no, perché l'ho finito ora. In questi giorni lo invio all'editore, e poi ci sono i tempi tecnici dell'editore, che vorrebbe farlo uscire nel 2026, comunque, perché siamo negli 800 anni dalla morte di

0: San Francesco, gli sarebbe carino farlo uscire, poi vediamo se ci riusciamo, e se no uscirà ai primi del 2027, insomma, a un certo punto. Io ho cercato di sbrigarmi, avrei voluto farlo uscire proprio per l'anniversario, no? Però no, non ce l'ho fatta perché veramente mi ha preso un sacco di tempo, alcuni studi, cioè c'è voluto tempo, insomma, non è stata una cosa così semplice. E anche perché io inizialmente volevo fare solo la parte esoterica, non che sia semplice, ma comunque solo quella. Poi mi sono accorto che pure la storia di San Francesco è un casino, Francesco e Chiara, e hanno occultato tutto. Però la cosa curiosa è che nelle fonti ufficiali francescane certi documenti ci sono, che dicono tutto il contrario di quello che dice la storiografia ufficiale. E allora io sono andato a scavare in quelli e ho ricostruito tutta un'altra storia di San Francesco, ma sulla base di documenti ufficiali, non sulla base di deduzioni, congetture o altro. Documenti di cui non si vuole tener conto, non so perché. E però la cosa curiosa è che li stampano loro, cioè non è che li vogliono occultare. Se tu c'è un volume, nel 77 è uscito Le fonti francescane, cioè un volume unico che compendia un po' tutti gli scritti, anche secondari, di e su San Francesco. E poi ci sono le fonti clariane, che sono quelle su Santa Chiara. E lì ci sono delle cose, cioè, che ti fanno saltare dalla sedia. Però tu vedi la storiografia ufficiale, gli studiosi della questione francescana che discutono su particolari, su questo, e poi dopo tu dici: scusate, ma sto documento qua perché non lo prendete in considerazione? Non che sia fondamentale magari per dirci qualcosa, ma cioè, consideratelo. Ad esempio, una cosa banale: non si sa qual è il nome che avevano le donne dell'ordine femminile, no? Allora, povere dame, Damianite, Clarisse appare dopo il 53, dopo il 1253. Prima come si chiamavano? Dal 1215 circa fino a quando muore Francesca e quando muore Chiara, come si chiamava? Non si sa. Peccato che c'è un documento sulle fonti clariane, anzi no, sulle fonti francescane, le cronache di Erfurt. È un monastero in cui trovano alcune cronache del periodo storico all'epoca, no? E beh, c'è scritto che si chiamavano Ordine di Maria Maddalena. Ora, a fronte dell'assenza, l'inesistenza di fonti di altro tipo, quella è un indizio, ma insomma è un indizio forte. Ecco, questo è un esempio. Quindi io ho preso questi documenti qua. Ho evidenziato cose che molti non evidenziano.
1: Allora, chiudiamo. Grazie Paolo per questa bellissima puntata e ci sentiamo martedì prossimo. Buonanotte.
0: Ok, ciao a tutti.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
5: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente!
7: Sono le 4.
8: WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: URN Radio. Bellissima.
1: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: Era amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Sono le 4 e 59 minuti.
3: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Radio, solo grandi successi.
1: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio. WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
3: Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
5: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
6: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
7: Sono le 5 e 58 minuti.
8: WRN Radio. WRN Previsioni Meteo.
9: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 7 ottobre. Ariete, una questione che sembrava richiedere una risposta immediata potrebbe risolversi meglio lasciandola decantare qualche ora. Prima di decidere fate una passeggiata. Toro, avete davanti una giornata in cui qualcosa può finalmente prendere una forma più precisa. Un progetto, una scelta o una questione personale richiedono pazienza. Gemelli, una conversazione interessante può aprire una porta inattesa, soprattutto se lasciate spazio alla curiosità. Prendete nota di un'idea prima che vi sfugga. Cancro, nei rapporti siete più selettivi, non vi basta una presenza qualsiasi, cercate autenticità. Una persona potrebbe sorprendervi. Leone, avete energia da vendere, ma oggi sarà importante scegliere dove investirla. La vostra presenza si farà comunque sempre notare. Vergine, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi permette di cogliere dettagli che agli altri sfuggono. Scegliete una priorità e portatela fino in fondo. Bilancia, una situazione affettiva potrebbe richiedere maggiore sincerità da parte vostra. Dite con gentilezza un no che state rimandando da troppo tempo. Scorpione, in amore cresce il desiderio di andare oltre le apparenze. Una confidenza potrebbe avvicinare molto a qualcuno. È una giornata intensa sul piano delle emozioni. Sagittario, avete voglia di cambiare aria, ma non necessariamente di cambiare tutto. Una piccola novità può essere sufficiente per riaccendere entusiasmo. Capricorno, una giornata favorevole per trasformare un'intenzione in un risultato concreto. Avete la possibilità di recuperare terreno su una questione che richiedeva pazienza. Acquario, non abbiate fretta di difendere le vostre posizioni. Un cambio di prospettiva potrebbe essere molto utile. Ascoltate fino alla fine prima di esprimere un giudizio. Pesci, avete bisogno di concretezza, anche se una parte di voi vorrebbe lasciarsi trasportare dalle sensazioni. Per la serata preparate qualcosa di buono e gustatelo senza fretta. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:00.

do. È mercoledì, eccoci, buongiorno, benvenuti. Mercoledì 7 di ottobre, sul calendario il giorno numero 280. Mancano 85 giorni per arrivare alla fine del 2026. Ci siamo? E allora dai che si può partire anche oggi.

La curiosità legata a questa data ci porta al 7 ottobre del 1952, quando veniva brevettato, pensate un po', il codice a barre. Non potremmo farne a meno neanche oggi. Furono due ingegneri, inventori statunitensi, a brevettare questo codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. L'idea è nata quando i due erano ancora studenti all'università, dopo aver raccolto la segnalazione del titolare di un'impresa alimentare sulla necessità di automatizzare, quindi velocizzare, le operazioni di cassa.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

E siamo ai compleanni VIP, tanti auguri a Giorgio Di Centa, ex fondista, campione olimpico a Torino 2006 e attualmente allenatore. Nato a Tolmezzo, in provincia di Udine, nel 1972.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
4: your radio station.

E andiamo a vedere cos'è capitato negli anni il 7 di ottobre. Partiamo dal 1571, l'abbiamo studiato a scuola. L'esercito cristiano vince nella battaglia di Lepanto. 1879, la Germania e l'impero austro-ungarico creano la duplice alleanza. 1913, Henry Ford introduce la catena di montaggio. 1919, nei Paesi Bassi viene fondata la compagnia aerea KLM. 1982, a Broadway apre il musical Cats. 1985, la nave da crociera Achille Lauro viene dirottata da terroristi palestinesi. 2004, in Libia, in seguito al ruolo dell'Italia nell'abolizione dell'embargo, Gheddafi annulla la ricorrenza contro l'occupazione coloniale italiana, trasformandola in commemorazione dell'amicizia tra i paesi, per poi, giusto un anno dopo, reintrodurla, a suo dire, in seguito alle promesse non mantenute dall'Italia stessa.

7 di ottobre è la giornata mondiale del cotone, pensate un po', istituita in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale del Commercio per valorizzare l'intera filiera tessile e agricola globale. E anche per questo mercoledì mattina abbiamo aperto assieme la nostra giornata. Io vi aspetto anche domani.

0: hear it, the more you feel it.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
2: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
3: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
5: Bellissima.
6: Più l'ascolti, più la senti.
0: The more you hear it, the more you feel it.
7: The Comedy Radio Show.

0: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon mercoledì. Mercoledì 7 ottobre. Olè.
1: Olè. Yes.
0: Siamo al giro di boa, no?
1: No.
0: Della settimana.
1: Beh, sì. Pensavo in generale.
0: No, del mese è ancora presto.
1: Allora, della settimana sì, perché mercoledì è un po' il giorno in mezzo. Diciamo, quando inizia il mercoledì siamo da una parte, quando finisce il mercoledì abbiamo fatto il giro
0: di boa. Tu sei in ferie e con la testa nel weekend già dal lunedì.
1: Sempre,
0: cioè,
1: sempre,
0: appena finita la domenica stai già pensando al weekend dopo. Ma detto questo, che cosa faremo oggi di bello qui al Comedy?
1: Beh, oggi è mercoledì, quindi andiamo a sfruculiare la nostra Peppia, la nostra ignoranza artificiale, a cui ho chiesto di spiegarmi cos'è per lei, lui, lei, insomma, per la nostra Peppia, il telecomando.
0: Il telecomando. Sai che dopo ve lo racconto meglio, sì, ma ho parlato con Chatti.
1: Ah.
0: Ok, con la mia Chatti.
1: Io ho Peppia e tu hai Chatti.
0: Sì, certo. Ho Chatti e gli ho chiesto cose su Alexa e Siri.
1: Ah.
0: Ero curiosa di sapere cosa ne pensasse lui delle altre due, se c'erano dei conflitti. Si è aperto un capitolo interessante, dopo ne parliamo. Poi continueremo con il genio della settimana di questa settimana.
1: Che sarà sicuramente un ladro.
0: Sì, alla fine sì. Abbiamo capito che i geni, non geni ovviamente, sono sempre i ladri. Andremo in Florida con una storia pazzesca. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci tocca. Stavo dicendo che si stava alzando un po' l'asticella di questo programma. Ho dovuto
1: ieri con i bambini un po' di lacrimuccia e occhio lucido.
0: Ho dovuto riportare il tutto al becero con le battute brutte.
1: Io godo.

0: good news.
1: Ci siamo amici del Comedy Radio Show, torna la nostra Peppia, Pep IA, la nostra ignoranza artificiale a cui Alo ha chiesto che cos'è per lei il telecomando.
2: E l'ho fatto ieri ovviamente, anzi stanotte, e Peppia ha esordito così. Ciao umani, oggi vi spiego il telecomando che voi usate per cambiare canale, sì, ma secondo me serve a controllare la televisione emotivamente.
1: Beh, perché secondo lei ogni oggetto è animato, giustamente.
2: Certo, infatti secondo Peppia, la sua teoria è che per lei il telecomando non cambia i programmi, convince la TV. Tu non premi un tasto, tu fai una proposta, poi la TV decide, quindi premere il tasto e fare una proposta.
1: La mia in effetti è autonoma, decide lei se funzionare o meno.
2: Effettivamente io sul mio telecomando ogni tanto quando spingo un numero non cambia canale.
1: Cosa fa?
2: No, si ferma, non fa niente, ma non ha la batteria scarica, quindi andiamo a vedere comunque.
1: C'è un complotto complottoso.
2: Ah, non lo so, guarda,
1: sì,
2: possibile. Potrebbe dire gioca alla PlayStation, non guardare la TV.
1: Certo.
2: Comunque vediamo le interpretazioni sbagliate secondo Peppia. Il tasto volume più,
1: sì,
2: serve per incoraggiare la televisione. Più alzi il volume, più la TV acquista fiducia in se stessa.
1: Ah, e perciò alza il volume.
2: Aumenta la stima, l'autostima.
1: Nella performance,
2: esatto,
1: proprio, giusto.
2: Il tasto volume meno serve per calmarla. Per Peppia quindi la televisione ogni tanto si agita e tu col tasto volume meno la tranquillizzi.
1: Mi è venuta una brutta immagine in mente forse, ma molto divertente. Ti immagini se potessimo farlo con le persone?
2: Oh, che bello.
1: Quando uno ti rompe le scatole, meno.
2: C'era un film di Adam con Adam Sandler, sì, di cui il click.
1: Adam Sandler
2: cambia la tua vita con un click.
1: Adam Sandler che ultimamente lo trovano a Milano, a Torino.
2: Lui è pazzo come
1: lui è pazzo
2: una pigna. Sì, è
1: gli piace stare in Italia e
2: si presenta. Si presenta alle cerimonie.
1: Settimana
2: tuta,
1: scorsa
2: sì,
1: mi sembra di averlo visto, cioè non io, sul web, che era così, a Milano, in Corso Sempione, a giocare
2: certo
1: a basket.
2: Sì. Che grande. La vita di Adam Sandler, insegnaci a vivere. Poi, il tasto muto è un litigio. Quando premi muto, stai dicendo, adesso basta, riflettiamo, anche qua sarebbe molto utile.
1: Sì, torna.
2: Poi, il cambio canale. Non stai cambiando programma, stai interrompendo una conversazione. Secondo Peppia, le trasmissioni ci restano molto male.
1: Ogni cosa che dici mi sto immaginando, te che parli e io che ti cambio canale.
2: È
1: tipo,
2: bellissimo,
1: non mi piace quello che dici e cambio.
2: Stupendo, sarebbe fighissimo. Peppia vede una persona, ad esempio, premere il telecomando 10 volte. No, non così. La televisione va persuasa, non minacciata. Poi prende il telecomando e dice, scusa TV, potresti gentilmente mettere il documentario? La TV resta sul canale di prima. Peppia annuisce, ha detto no. Quindi la TV non te lo mette il documentario, ha deciso lei per te. Qual è il colpo di scena? Che Peppia è convinta che quando perdi il telecomando, sai, a volte lo perdiamo nel divano,
1: sì,
2: da qualche
1: sì
2: parte, è il telecomando che se ne va. Perché si sente sottovalutato. Dice proprio, avete mai pensato che magari è lui che non vuole essere trovato e si nasconde? E quindi ricordate,
1: si sente
2: amici,
1: sfruttato forse.
2: Probabile. Qual è la morale di questa storia? Che il telecomando è il telecomando che controlla la TV. Mentre per Peppia è una delicata trattativa diplomatica tra due apparecchi molto sensibili.
1: Senti, ho ragionato su una cosa. Sto prendendo consapevolezza del fatto che io parlo con gli oggetti, in effetti.
2: Quando anche io.
1: Quando gli oggetti non oggettano.
2: Scusami, tu non parli mai con la macchina quando è in riserva? Arrivaci al benzinaio, arriva. Con il semaforo quando è rosso.
1: Tutto normale, meno male che andiamo d'accordo, dai.

0: chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Pia e i suoi mille racconti. Oggi ci ha spiegato, secondo lei, che cos'è il telecomando, a cosa serve. E in effetti noi mandiamo in tilt un po' la
1: è
0: TV,
1: bello,
0: che ha bisogno dei suoi tempi.
1: No, poi è bello immaginare di avere il telecomando e poterlo usare sulle persone.
0: Sulle persone, abbassa il volume, alza il volume.
1: Aumenta la tua autostima.
0: Cambia
1: anche
0: canale
1: meno
0: quando quello che stanno dicendo non è interessante. Sì, sì, sarebbe bellissimo.
1: Muto, per dire basta.
0: E detto questo, chi come me fa zapping sta facendo una violenza alla TV in qualche modo.
1: Diamoci troppo, una calmata. Troppo. Anche perché c'è lo zapping, quello compulsivo.
0: Sì.
1: Aspettate un attimo, insomma, date anche al vostro telecomando, alla vostra TV, il momento di respirare, no?
0: Ecco, andiamo a leggere i messaggi, vediamo un po' cosa ci dicono gli amici del comedy.
1: Federica scrive: ciao Fede. Dopo aver ascoltato Peppi a ieri, vabbè, a me mi prendono in giro. Dopo aver ascoltato Peppi a ieri, vabbè.
0: Perché tu hai detto l'ho scritto ieri.
1: Certo, certo.
0: Ma noi quando tu fai i tuoi appunti per venire in radio non ci interessa.
1: Però io comunque, quando voi mi prendete in giro, io me ne accorgo. Però comunque, vabbè, dopo aver visto, dopo aver ascoltato Peppi, ieri ho cambiato canale e ho chiesto scusa alla televisione. Mio padre mi ha guardata preoccupato. La TV invece è rimasta su Rai 1. Credo che non abbia accettato le mie scuse.
0: Tra l'altro, bene, cosa c'era ieri su Rai 1?
1: Non
0: possiamo.
1: Sicuramente affari tuoi.
0: Non
1: però
0: possiamo.
1: No. E poi Marco: io sono convinto che Peppi abbia ragione sul telecomando che scappa di casa. Il mio sparisce ogni sera alle 21:30 e ricompare dentro il divano. Secondo me sta cercando una vita migliore. Quanti telecomandi sono finiti nel divano?
0: Nel divano, sotto al letto,
1: ma proprio
0: nelle
1: il divano
0: scarpe.
1: Nelle scarpe. Sai dove l'ho lasciato io una volta? Nell'accappatoio. Io ho cercato perché stavo in accappatoio, avrò acceso la TV, l'ho messo nella tasca dell'accappatoio, poi il canale andava
0: sempre
1: bene.
0: Sempre perché tu fai cose nudo in
1: casa,
0: certo, ti siedi.
1: Infatti poi mi sono tolto l'accappatoio nudo sulla sedia e il telecomando non c'era più, ma l'ho cercato ore. Mi sono rassegnato e poi quando non lo cercavo più l'ho trovato nella tasca dell'accappatoio.
0: Comunque io nella mia nuova casa non ho il divano, sì, purtroppo, perché la casa è piccolina, c'ho solo il letto. E infatti quindi mi addormento sempre perché non puoi stare. E lì si perde ancora più facilmente il telecomando, ti dirò.
2: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: avete notato, cari amici del comedy e caro Alu, che ultimamente ho più difficoltà del solito a sì, così nelle capacità parlatorie proprio, sì, così
1: ultimamente è iniziata a marzo,
0: sì.
1: Però va bene, comunque.
0: Bastardo. No. Va bene, allora tra poco che facciamo? Che dobbiamo.
1: Il genio.
0: C'è il genio della settimana, bravo. Pensa tu, sei tu che mi ricordi che cosa devo dire.
1: Che fine.
0: Te l'ho detto che.
1: Pensa che roba.
0: Un momento di defiance. Bene, genio della settimana, tra poco valuterete voi poi se è genio veramente o meno. Andiamo in Florida con il ladro di turno.
1: Allez.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: torna il genio della settimana. Quest'oggi vi porto in Florida per parlarvi di un uomo dalle capacità intellettuali discutibili. Allora, la storia è stata resa pubblica a fine agosto, quindi poco tempo fa.
1: Sì.
0: Siamo nella contea di Orange, dove la polizia sta praticamente inseguendo un uomo alla guida di una Chevrolet Impala, che sarebbe stata rubata, ovviamente, ok? Allora, l'uomo cerca di scappare, le pattuglie lo seguono, bla bla bla.
1: Classico americano.
0: Bravissimo, scena da film. A un certo punto succede che qualcosa che lascia perplessi tutti quanti, persino gli agenti. Lui, durante la fuga, è finito direttamente nel parcheggio del carcere della contea. Capito come? Cioè, praticamente la polizia lo stava inseguendo per arrestarlo.
1: Sì, sì, sì.
0: E lui ha pensato di portarsi avanti con il lavoro.
1: Ah, si è andato a parcheggiare nella centrale.
0: Però aspetta, non è finita, perché una volta parcheggiata l'auto, lui è sceso, ha provato ancora a scappare a piedi, ha saltato una recinzione, convinto poi di essersi salvato.
1: Sì.
0: Peccato che stava correndo verso uno stagno che si trova proprio nella proprietà del carcere.
1: Ah, quindi lui scappare, doppio genio, perché ha parcheggiato nel carcere. Poi ha detto, ah, ora vi frego, ora corro a piedi entrando nel carcere.
0: E arresto.
1: Ma qui sei bisgenio.
0: Niente, ormai che ha fatto? È arrivato in prigione da solo, ha tentato una fuga che non era una fuga. E la cosa bella è che persino l'Orange County Sheriff's Office, cioè l'ufficio degli sceriffi, bla bla bla, ha commentato ironicamente un po' questa vicenda, dicendo in sostanza che non capita spesso che i criminali si portino da soli in carcere, capito? Quindi cornuto, mazziato e sbeffeggiato anche.
1: Sì.
0: Cioè, è difficile un po' dargli
1: col dito puntato.
0: Sì,
1: ah.
0: Esatto. Ditemi voi, dimmi tu, se non è lui il genio della settimana.
1: Ma posso dirti? Anche degli ultimi mesi.
0: Il genio dell'anno.

0: Comedy Radio Show.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
3: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
2: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere il presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, preso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
4: Non si tratta di spettro dei franchi tiratori, noi abbiamo rispetto del l'aula. L'aula è sempre sovrana, quello che decide l'aula va bene. Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento. Già con le pregiudiziali abbiamo visto che il Parlamento accoglie anche con un margine più ampio con il voto segreto dello stesso centrodestra, quindi ci sono tutti i presupposti affinché possa passare serenamente.
5: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno e ora vi trovate intrappolati dalla vostra stessa propaganda e demagogia.
2: Un ex caserma sul lago di Garda, un ex convento in Sicilia, addirittura un ex carcere affacciato sullo stretto a Reggio Calabria, sono alcuni degli immobili pubblici oggetto del nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio. Ce ne parla Cristina Scarpa.
6: Inclusione sociale, sviluppo dei territori e investimenti privati sono gli elementi alla base di Turismo Accessibile per Tutti, For All, il nuovo progetto dell'Agenzia del Demanio per trasformare immobili pubblici in strutture turistiche accessibili. Attraverso concessioni della durata fino a 50 anni, i beni dello Stato saranno rigenerati per essere destinati a ospitalità inclusiva, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, della popolazione senior e di chi necessita di servizi dedicati. L'iniziativa si rivolge a investitori privati ed enti del terzo settore attraverso bandi sperimentali di concessione di valorizzazione con affidamenti a partire da 6 anni. I primi 7 riguardano beni distribuiti su tutta la penisola, dall'ex caserma Magnolini di Gargnano sul lago di Garda all'ex convento San Bonaventura di Caltagirone, passando per l'ex carcere di Reggio Calabria affacciato sullo stretto a Casa Nappi vicino alla Basilica di Loreto. Le offerte potranno essere presentate fino all'11 dicembre 2026. I bandi sono disponibili sul sito dell'Agenzia del Demanio nella sezione dedicata a gare e aste e ai progetti di valorizzazione temporary use.
2: Yannick Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori dallo scorso luglio. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, ha detto Sinner, destinato a perdere la leadership dell'ATP a favore del tedesco Zverev. Ed è tutto per ora, a più tardi. Comedy. Radio.

0: Genio della settimana, se non dell'anno, questo ladro che scappando con un'auto rubata non solo si parcheggia nel parcheggio del carcere, ma pensando di scappare a piedi oltre una recinzione si autoarresta, cioè finisce nel cortile del carcere, dentro uno stagno poi tra l'altro. Vabbè, comunque andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. Iniziamo con Luca che dice: secondo me il navigatore gli ha detto sei arrivato a destinazione.
1: Però lui non sapeva quale destinazione.
0: Bastardo,
1: fosse la
0: Luca,
1: libertà,
0: eh.
1: No, bravo Luca.
0: Francesca: la parte migliore è che una volta arrivato al carcere ha continuato comunque a scappare.
1: Sì, sì, è per quello è genio bis, perché lui ha parcheggiato in carcere e non contento è andato avanti.
0: È andato
1: la cosa
0: avanti
1: bella.
0: Ed è caduto in uno stagno.
1: In uno stagno sempre del carcere.
0: Vorrei aggiungere. Concludiamo con Stefano che dice: gli agenti almeno possono dire che quel giorno hanno risparmiato sul trasporto.
1: Quello è vero.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Lo so, mi dispiace, vi tocca.
1: Io non vedo l'ora.
0: Era un po' che non accadeva tutto ciò.
1: Non vedo l'ora.
0: Devo dire di male in peggio, perché questa volta sono proprio brutte.
1: L'ho detto che non vedo l'ora.
0: Sì, l'hai detto, però poi vediamo se realmente sarà così. Tra poco quindi

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Buongiorno e bentrovati da Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Subito un aggiornamento sulla via Pontina. Per l'incidente avvenuto in precedenza, il traffico permane congestionato con lunghe code. Al momento strada chiusa al chilometro 27.200 nelle due direzioni. Sono state istituite le uscite obbligatorie in direzione di Roma su via dei Castelli Romani e in direzione di Latina il traffico defluisce su via di Trigoria. Spostiamoci sul grande raccordo anulare, dove il traffico è in aumento in carreggiata interna, coda altezza Galleria Appia, poi tra Salaria e Nomentana. In esterna si rallenta tra Trionfale Aurelia e l'altezza con lo svincolo con la Roma Teramo. Poi code in entrata sul tratto urbano della Roma Teramo, Flaminia e Salaria, tutto a partire dal raccordo, e traffico rallentato sul viadotto della Magliana dal raccordo in direzione del centro. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiora invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
5: WRN Radio, your musical companion.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: Ci siamo amici, vi tocca, caro Alo, non vedevi l'ora, ora vediamo realmente se ti divertirà la cosa. Torna per hashtag flop and roll il capitolo delle battute brutte. Siamo pronti?
1: Sono, no, pronto di più.
0: Ok, allora, vai. Dottore.
1: Sì. Ah,
0: siamo dal dottore,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Beh.
0: Ok, immagini, in macelleria.
1: Beh, dottore,
0: dottore,
1: in drogheria, vai.
0: Dottore, dottore, ogni volta che mi siedo mi fa male la schiena. E allora rimanga in piedi.
1: E questa, e che gli vuoi dire?
0: Beh, anzi, sono anche 200 euro, grazie.
1: Sì, ecco,
0: beh,
1: certo.
0: Andiamo avanti. Poi, lei parla giapponese? Sì. Traduca, sono uscito di casa per prendere del pesce crudo. Sushito.
1: Certo.
0: È questa...
1: Sushito, sì, che include dai, e questo è geniale.
0: Però c'è l'upgrade perché il tizio gli risponde,
1: sì,
0: fugi prima che ti prenda. Beh,
1: sì, sì.
0: Andiamo avanti con un po' di gelo, ci sta, giusto? Sennò non sarebbero battute brutte. Ho l'esito dell'esame. Ok, allora, sempre dal dottore.
1: Sì, sì.
0: Tenga, va dal paziente, ho l'esito dell'esame.
1: Sì.
0: Ok, ma faccia veloce perché non ho molto tempo. E come fa a saperlo già?
1: Ah, questa è bella.
0: Cosa? Come? In che senso? Poi, ti andrebbe di andare a mangiare una pizza? Dice lui alla sua lei.
1: Mm-hmm.
0: Ma non so, il mio ragazzo non sarebbe d'accordo. Perché? È celiaco?
1: Ah.
0: Infatti non era la sua lei. Poi concludiamo con, e qua non me ne vogliate,
1: sì,
0: che bel cane, morde? Sì. E allora perché non gli metti la museruola? Perché morde.
1: Certo.
0: Questa
1: certo
0: era carina.
1: Ma tutte care, posso dire, livello alto.
0: Sei troppo buono, era un po' che non le sentivi e quindi sei così, troppo buono.

0: ancora pensando che hai detto che le battute brutte di oggi sono di livello alto. Incredibile.
1: Confermo.
0: Beh, in effetti per essere brutte sono di livello alto,
1: sono
0: rispetto alla media.
1: Sicuramente più belle di quelle della settimana enigmistica di cui parlavamo fuori onda, che a volte sono incomprensibili.
0: Sì, andate a cercare sul web, com'è che si chiama, Max Angioni.
1: Max Angioni,
0: che ha telefonato alla settimana enigmistica, come diceva la mia nonna, mi diceva: Alessa, nonna, vammi a prendere le Polmol Blè e la Nimmistica, per favore.
1: Certo,
0: mi dava gli spicci.
1: La Nimmistica.
0: Bene, tuffo nei ricordi, torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni
1: e con la nostra Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show.
1: E la Nimmistica
0: 52 verticale.

0: le 9 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il

0: terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: piangi, piangi che ti libera. Chiudi casa e sali in macchina e smettila di nascondere le lacrime sotto la pioggia, sotto la doccia. Piangi, piangi che ti libera.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
14: WRN Radio. In the music.

0: le 10 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Di nuovo ben trovati con l'informazione in tempo reale di Astra, l'infomobilità a servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sulla via Pontina, riaperte le carreggiate altezza Pomezia, dove a causa di un incidente questa mattina era stata chiusa. Al momento si circola su carreggiata ridotta, sia in direzione di Latina che in direzione della capitale. Permangono rallentamenti e disagi con traffico intenso su tutta la via Pontina, anche sul quadrante di Pomezia. Andiamo sul raccordo, in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Casilina e Appia, mentre in esterna sempre rallentamenti altezza Labaro. È tutto, grazie per la

0: Attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
3: WRN. Your radio station.

0: le 11:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk, una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso

0: dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile e risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Cari amici, comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è mercoledì 7 di ottobre. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri e diamo il via al nostro programma interamente dedicato all'Italia. Non a caso noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo anche rossi ovviamente. Non a caso, è il nome che ci contraddistingue. Tra pochissimo andiamo a vedere un po' di proverbi, perché ce n'è uno che tanti di noi avranno utilizzato, ovvero tra il dire e il mare c'è di mezzo il mare. Vediamo un po' di etimologia, spiegazione e significato di questo proverbio e vi diamo anche dei consigli su quali situazioni assieme ad Alo utilizzare questo proverbio. Ma non solo, c'è anche l'agenda che torna con le date, i nati di questo 7 di ottobre, e poi chiudiamo andando in tavola come sempre, perché arriva l'autunno, le temperature si fanno mano a mano più basse e parleremo anche di zuppa, che non può mancare in questo periodo. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Il mercoledì di Verdi Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, diamo il via a questo nuovo appuntamento insieme. Sono Francesca Romana Macri e do il bentornato al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo mercoledì 7 di ottobre.
1: 1571 si combatte la battaglia di Lepanto, una delle più importanti battaglie navali della storia del Mediterraneo. 1913, Henry Ford introduce la prima catena di montaggio moderna nelle sue fabbriche.
0: Non solo a Henry Ford, noi dobbiamo il fatto che sabato e domenica sono due giorni di riposo, però magari di questa cosa
1: grazie
0: ne
1: Henry.
0: Parleremo. Grazie Henry, sì, grazie sempre.
1: E poi 1959, l'Unione Sovietica lancia la sonda Luna 3, che fotograferà per la prima volta la faccia nascosta della Luna.
0: The Dark Side of the Moon.
1: Esatto, i Pink Floyd ne sanno qualcosa.
0: C'ha una piccola cheat.
1: E poi giornata mondiale per il lavoro dignitoso è oggi, il World Day for Decent Work, dedicata alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla promozione di condizioni di lavoro eque.
0: E noi in Italia purtroppo ne sappiamo qualcosa. Passiamo invece adesso, Alo, ai compleanni.
1: Facciamo gli auguri a Piero Fassino, politico e parlamentare, a Neffa, all'anagrafe Giovanni Pellino, cantautore, rapper e musicista, e a Fabio Basile, judoka, campione olimpico ai giochi di Rio de Janeiro 2016.
0: Abbiamo anche degli onomastici da festeggiare, perché l'onomastico è qualcosa da non sottovalutare.
1: Mai.
0: E va altrettanto festeggiato. Chi sono i santi di oggi?
1: Oggi si celebra la Beata Vergine Maria del Rosario, quindi una figura, insomma, una delle figure importanti, sai, Maria, si festeggia l'Assunzione di Maria.
0: Certo.
1: Oggi è la Beata Vergine Maria del Rosario.
0: Quindi si festeggia Maria e Rosaria, tutte e due? O Maria e Rosaria?
1: Sì, di solito in questi casi si festeggia anche il Rosario, le Rosaria, quindi anche l'onomastico di Fiorello, così facciamo gli auguri a Fiorello.
0: Auguri a tutti.
1: Buon
0: Maria,
1: onomastico.
0: Rosario,
1: esatto.
0: Tutti quanti.
1: Con tutti quanti. E poi il proverbio del giorno di oggi è: chi troppo vuole, nulla stringe. Dammi.

0: Notiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop!
5: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
6: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
5: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: drop dead.
1: Sono tanti come sempre, sapete come, sapete dove trovarci, i vostri messaggi arrivano dritto al punto. Ancora ben ritrovati, queste verdi, bianchi e rossi, cari amici, io sono Francesca Romana, con noi torna in questo mercoledì il nostro Alo. Ciao Alo.
2: Ciao Fra.
1: E abbiamo scelto i messaggi di...
2: Stefania e Lorenzo.
1: Che salutiamo. Ciao Stefania.
2: E ciao Lorenzo. Allora, partiamo da Stefania. Quando avete parlato della giornata per il lavoro dignitoso, ho pensato a mio nonno. Diceva sempre che il lavoro non deve solo farti vivere, deve anche farti tornare a casa con la schiena dritta. Una frase che mi è rimasta dentro.
1: E poi c'è anche la frase che il lavoro nobilita l'animo.
2: Sempre, sempre.
1: C'è
2: sempre.
1: Anche questa. Ecco, vedi che poi ritornano i proverbi. Ne parleremo nel corso dell'appuntamento di oggi di verdi, bianchi e rossi. Però, insomma, è qualcosa di fondamentale nella nostra vita. Volenti o nolenti.
2: È la colonna della società, se vuoi, il lavoro. E poi andiamo al messaggio di Lorenzo che scrive: sentire il nome di Neffa mi ha riportato ai tempi del liceo. Avevo un lettore CD che saltava ogni buca dell'autobus, ma certe canzoni le ascoltavo lo stesso 10 volte al giorno. Alcuni artisti hanno il potere di riaprire un'epoca. Tra l'altro Neffa, insomma, è stato un grande della scena hip hop italiana.
1: E a breve tornerà anche con un nuovo album con un amico e un collega, Fabri Fibra. Auguri Neffa!

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
14: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
15: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
16: Aiutaci.
13: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
17: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
16: Non è un gioco.
18: Verdi, bianchi e rossi.
19: Verdi

Siamo insieme in questo mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, cari amici. Sono Francesca Romana Macri, con noi c'è Ale. Noi proseguiamo in questo mare magnum dedicato all'Italia. E oggi, a proposito di mare, c'è un proverbio: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Quante volte l'abbiamo detto, quante volte magari abbiamo puntato il dito utilizzando questa frase. Noi tra poco vediamo un po' da dove ha origine questo proverbio e questo modo di dire, che è molto ripetuto soprattutto durante le discussioni. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
5: You hear it, the more you feel it.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Siamo insieme nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana e do il ben ritrovato anche al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Allora, tu quanto usi i proverbi e i modi di
1: tantissimo,
0: dire nel
1: tantissimo,
0: quotidiano?
1: Tantissimo, io adoro. E ti dico una cosa, io non ho tatuaggi, ma se dovessi farmi un tatuaggio, sai, mai dire mai,
0: un domani
1: mi tatuerei il mio proverbio preferito, che non è quello di cui parlo oggi, però è chi dorme non piglia pesci.
0: Ah, mi piace
1: adoro,
0: questo.
1: Adoro, io
0: stavo
1: lo adoro.
0: Per dire, vabbè, ci lanci il sasso e poi ecco, così per usare un altro proverbio.
1: Tra l'altro,
0: e poi nascondi
1: ricchi.
0: La mano. E vabbè, visto che la lingua italiana è piena di proverbi,
1: quanti?
0: Vediamo quello di oggi.
1: Allora, quello di oggi è uno che secondo me usiamo tantissimo, ma non ci rendiamo conto. Come hai fatto tu prima? Mi parli dei proverbi e usi un proverbio per parlarne. Quello di oggi è: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
0: Mm.
1: È una frase che conosciamo, tutti la conosciamo, tutti la usiamo, e funziona tanto perché racconta qualcosa di molto semplice, ovvero che avere un'idea è facile, averla, insomma, ti viene in mente qualcosa, realizzarla però è tutta un'altra storia.
0: Sì, c'è il mare di mezzo.
1: Esatto.
0: E il mare non è piccolo.
1: No, parliamo di mari grossi, insomma, parliamo di un mare che si avvicina quasi all'oceano, non è un maretto così. E in questo proverbio, appunto, il mare rappresenta proprio questo, ovvero gli ostacoli, il tempo, gli imprevisti e anche la pazienza necessaria che ci vuole per arrivare dall'altra parte, perché poi, spoiler, dall'altra parte ci si arriva, però appunto il proverbio ci ricorda che un conto è dirlo e poi un conto è farlo.
0: Sì, e poi diciamo che le situazioni in cui viene utilizzato questo proverbio non è che sono delle più piacevoli, cioè nel senso, mi spiego meglio, solitamente all'interno di una relazione, quando si vuole puntare il dito verso l'altro che non sta facendo qualcosa o che dovrebbe fare qualcosa o che non sta dimostrando, uno dice vabbè, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
1: Vedi, si usa anche per questo, anche nelle coppie, però mi raccomando, coppie che siete in ascolto, mi raccomando, adesso non usate noi che vi abbiamo dato questo proverbio per puntare l'uno il dito contro l'altro.
0: Usiamoli con parsimonia.
2: Verdi, bianchi e rossi. WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: 12:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. I favorevoli sono stati 228, i contrari 144, gli astenuti 3. La seduta proseguirà ora con il voto sull'articolo 8 del provvedimento, quindi l'esame degli ordini del giorno e domani, a partire dalle 10:30, il voto finale con scrutinio segreto, atteso attorno a mezzogiorno e mezzo. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles, mentre sul fronte dell'energia la Banca d'Italia avverte: non esistono interventi senza difficoltà. Marco Mancini.
3: È complessivamente di 11 morti il bilancio della ennesima notte di guerra.

0: Guerra in Ucraina, incessanti e pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1 miliardo e 240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno l'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
1: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Cresce la preoccupazione della comunità internazionale di fronte all'ipotesi di un focolaio di peste polmonare in Russia legato al decesso di una tecnica di laboratorio avvenuto a Irkutsk in seguito alla rottura accidentale di una provetta. Mentre il portavoce del Cremlino Peskov parla di allarme infondato, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto di poter avviare un'indagine. Trump avrebbe deciso di chiamare Putin per pretendere chiarimenti formali. Intanto l'ambasciata USA a Mosca avverte i connazionali: tutti i cittadini statunitensi lascino immediatamente il territorio russo. È cosciente, riesce a parlare Krista Pike, la donna di 50 anni condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Ricoverata da una settimana in condizioni gravissime, resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Uno sviluppo senza precedenti, dicono i suoi legali. Sentiamo Laura Carchini.
2: Condannata a morte per l'omicidio nel 1995 della 19enne Colleen Slammer, Krista Pike avrebbe dovuto essere la prima donna giustiziata in Tennessee da oltre 2 secoli. Il 30 settembre le sono state somministrate 2 dosi di pentobarbital, ma l'esecuzione è fallita. Secondo una delle ipotesi, problemi alle linee endovenose avrebbero impedito al farmaco di entrare correttamente nel circolo sanguigno, provocando invece gonfiori e ustioni alle braccia. Il caso potrebbe essere senza precedenti negli Stati Uniti. Non risultano altri condannati sopravvissuti dopo l'effettiva somministrazione dei farmaci destinati all'esecuzione. Il governatore del Tennessee, Bin Lee, ha intanto sospeso le esecuzioni per il resto dell'anno e disposto un'indagine indipendente su quanto accaduto. Quello di Krista Pike era diventato un vero e proprio caso mediatico proprio perché la condanna a morte della donna sarebbe dovuta avvenire con più di 30 anni di ritardo. Krista è una 50enne pentita che comprende le proprie azioni, riceve cure adeguate per la sua malattia mentale e fornisce supporto e guida alle altre detenute, avevano dichiarato i suoi legali alla BBC. Dopo le 2 iniezioni letali è stata ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove resta ammanettata e con le caviglie incatenate. Sta meglio, parla ed è cosciente, hanno fatto sapere oggi i suoi avvocati.
1: Dopo una pausa di 20 giorni per il meniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A, allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
3: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica a pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completano il quadro Ladro, Lecce e Bologna. Il doppio Monday Night, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
1: Notte di emozioni forti a Buenos Aires, davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, la passerella d'addio di Leo Messi in occasione dell'amichevole tra la sua Argentina e il Benin per la Pulce, in lacrime nel ricordo di Papa Jorge, scomparso lo scorso agosto, un gol su rigore, un palo e due assist, in rete anche il talento del Como, Nico Paz. Ed è tutto, a più tardi.

0: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Questo è il proverbio di cui abbiamo parlato oggi a Verdi Bianchi Rossi, ma voi con i vostri messaggi il mare lo superate e come? Ci sono io, Francesca Romana, ma c'è anche il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E ci sono i vostri messaggi che arrivano dritto al punto, che arrivano dritti a meta. Chi ci scrive?
1: Cavalcando il mare. Sì, sì. Surfando. E ci scrivono Alessandra e Gianluca.
0: Ciao Alessandra e ciao Gianluca.
1: Alessandra scrive: quando ho deciso di ristrutturare casa, pensavo di cavarmela in 3 mesi. Tra il dire e il fare ci sono voluti 11 mesi, 2 muratori, 3 traslochi e tanta pazienza. Ma il proverbio fu più azzeccato. Ecco, questo è un palese caso di l'ho pensato il mio trasloco, in 2 mesi lo risolvo, in 2-3 mesi come scrive Ale, e invece no.
0: A me è un proverbio che piace tanto, però sempre questa accezione negativa, cioè che viene associato alle situazioni in cui oggettivamente non ce la si fa. Proprio tanto, ecco.
1: Sì, cambiamo il punto di vista, vediamolo più che con un'accezione negativa, con un'accezione di sprono, ovvero pensate,
0: di sfida.
1: Pensatele pure le cose, però poi mettetele in atto e sappiate che non è una passeggiata.
0: Mi piace.
1: Allora, Gianluca invece scrive: per me è stata la patente della moto. Dicevo sempre, ma sì, sarà una formalità. Poi ho scoperto che tra il dire e il fare c'erano esami, pioggia, emozione e una bella dose di umiltà. E soprattutto poi per mettersi in moto, lì bisogna altro che, anche pazienza e anche, mi raccomando, fate le cose fatte bene.
0: Altro che mare qui.
1: Qui di mezzo c'è solo la pista. Angeli.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

C'è un appuntamento che non può mancare ed è quello con la tavola. L'appuntamento con l'autunno è già arrivato. Io non voglio pensare a quando dovremo fare il cambio delle lancette, tornare, non riesco mai a capire, indietro, avanti, insomma. Comunque è arrivato l'autunno, abbiamo iniziato nel mirror di moda il mese di ottobre e anche in tavola ottobre e l'autunno devono arrivare. Quindi vediamo una delle pietanze preferite per quando le temperature iniziano a farsi un po' più basse, soprattutto vogliamo riscaldare il nostro cuore con del buon cibo italiano. Parleremo di zuppa tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi. Ho fatto

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Siamo noi, quelli di Verdi Bianchi Rossi, ben ritrovati nel nostro mercoledì insieme, ben ritrovato anche al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E visto che abbiamo dato il benvenuto nel migliore dei modi al mese di ottobre, vediamo anche che cosa succede in tavola, qual è il cambiamento da l'inizio di settembre e l'inizio di ottobre. Cambia qualcosa?
1: Cambia la stagione, cara Fra, cambia la stagione. Cambia la stagione e finché mangi insalate, pomodori, piatti freddi, sei ancora nel periodo estivo. Quando invece arriva una sera di ottobre, tipo quella che potrebbe essere ad esempio quelle, le prossime serate, l'aria si fa un po' più fresca, all'improvviso uno così si alza e dice quasi quasi stasera preparo una zuppa, ed è lì che cambia tutto, si entra ufficialmente nell'inverno, perché tra l'altro la zuppa, oltre ad essere un piatto che ristora, che mette calore, no? Tipo quando accendi
0: il braccio,
1: sì, è un abbraccio di calore, ed è anche uno dei piatti più antichi della cucina italiana. Ogni regione ovviamente ha la sua, perché esiste quella di legumi, quella di cereali, quella di verdure, farro.
0: C'è anche quella di zucchine, con
1: quella
0: un po' di pomodorino, zucchine.
1: Ma
0: c'è,
1: sai che secondo me il numero è illimitato di zuppe che si possono preparare.
0: No, poi c'è secondo me una differenza tra zuppe e zuppe. Cioè, mi spiego meglio, perché la zuppa non è quella fatta col brodo, giusto?
1: No, perché quello poi...
0: Quello è il brodo.
1: È il brodo, esatto. Visto quanto siamo qua a VBR,
0: Siamo molto schillati.
1: Quante ve ne diciamo, sì.
0: Esatto, in ambito culinario, però sì, la zuppa... A parte che può contenere fibre, proteine, possiamo farla un po' come ci pare.
1: Ed è un pasto completo.
0: Sì, l'importante è che sia calda.
1: Quello sempre.
0: Questo è ciò che accomuna un po' tutte le zuppe.
1: E poi tra l'altro, sai una curiosità, la parola zuppa non nasce dal pane, cioè proprio la parola, il termine
0: la
1: deriva.
0: Zuppa.
1: Sì, deriva dal termine germanico suppa, con la S, che indicava proprio la fetta di pane immersa nel brodo. Perché ecco qual è la differenza, che la zuppa poi prevede, la ricetta antica poi ognuno fa come vuole, che ci sia nella pentola, diciamo, la fetta di pane un po' abbrustolita, che poi tu la lasci nella zuppa, parti dalla zuppa e quando vai a prendere la fetta di pane ormai è inumidita della zuppa, insomma del sughetto, del brodino che fa parte della zuppa.
0: Noi poi col pane non solo lo mettiamo nella zuppa, ci facciamo anche la scarpetta. Cosa

0: Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, cari amici, sono tanti i messaggi che come sempre ci arrivano. Io sono Francesca Romana Macri, un grazie speciale va anche ad Alo che è stato con noi oggi. E vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Ben ritrovati dalla sala operativa di Astral Infomobilità, un servizio in collaborazione con la Regione Lazio. Traffico che si presenta regolare e scorrevole su gran parte della Regione Lazio, comprese le grandi arterie. Qualche rallentamento in carreggiata interna sul grande raccordo anulare tra lo svincolo di Roma Teramo e Tiburtina, mentre un incidente crea code nelle due direzioni su via di Tor Bella Monaca. Siamo all'altezza di via Amico Aspertini. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala. Più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
0: VRN Radio. Solo grandi successi.

0: hear it, the more you feel it.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Do you remember?
2: Al mio segnale, alzate il volume.
3: Your music, your request.
4: Benvenuti a tutti, benvenuti nel mondo di Radio Ricordi, nel mondo delle vostre e delle nostre emozioni, avventure, ma soprattutto ricordi musicali, quelli che voi ci richiedete anche sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Se non avete cliccato un like sulla nostra pagina, fatelo tranquillamente, anche perché noi aspettiamo quelle che sono le vostre voglie di musica, che accontentiamo ogni giorno qui on air nelle nostre pillole musicali. E allora io sono Fabio Bacco. Buona giornata a tutti, lasciate tutto quello che state facendo in questo momento, perché abbiamo bisogno della vostra attenzione e voi avete bisogno di quello che noi vi trasmettiamo attraverso la musica e le vostre richieste. Oggi parliamo di un grande disco del passato, come facciamo ogni giorno quando c'è l'appuntamento Radio Ricordi. Oggi parliamo di Do It Again, una canzone composta da Walter Becker e Donald Fagen, eseguita dal gruppo rock americano Steely Dan. Molti di voi non ricordano molto bene questo gruppo perché è stata un po' una meteora, ma sicuramente gli autori ve li ricordate benissimo. E adesso che andremo ad ascoltare anche la canzone, sicuramente qualche cosa si muoverà nella vostra memoria musicale. È stato pubblicato Do It Again come singolo dall'album di debutto del 1972, Can Buy a Thrill. La versione singola differiva dalla versione dell'album, accorciando l'intro e l'outro e omettendo l'assolo di organo. Rilasciata, come dicevamo, nel 1972, la canzone ha debuttato nella Billboard Hot 100 il 18 novembre del 72 e ha raggiunto il numero 6 delle classifiche statunitensi nel 73, diventando il secondo singolo più alto nelle classifiche dei Steely Dan. Do It Again contiene un assolo di sitar elettronico di Dennis Dias, il solo di organo di plastica di Donald Fagen è stato eseguito su una Yamaha YC30 con un controllo scorrevole del pitch bending. Questo soprattutto i musicisti possono capire queste differenze tra strumenti. David Palmer è stato il leader della band durante il loro spettacolo dal vivo e ha cantato Do It Again quando il gruppo ha suonato di The Midnight Special nel gennaio del 73. Donald Fagen ha cantato la parte vocale nella versione dell'album, ma tutti ricordiamo Donald Fagen con il mitico The Night Fly. Allora andiamo a tradurre questa canzone, Do It Again, che dice: al mattino si va sparando per l'uomo che ha rubato l'acqua e il fuoco fino a quando non viene fatto in casa, ma si cattura mentre si trascina dai piedi, ma il boia non è appeso e ti mettono sulla strada, si torna indietro Jack, farlo di nuovo, quando si sa che lei è nessun altro scalatore, poi a trovare il tuo amico in una stanza con la tua timer e se sicuro che sei vicino alla fine, poi si ama e sei un po' selvaggio. Per tutto il tempo si sa che lei sorride, sarete in ginocchio domani. Sì, torna indietro Jack, fallo di nuovo. Ora giurare e calcio e pregaci che non sei un uomo. Gioco d'azzardo, poi vi trovate. Re, torna a Las Vegas con un manico in mano. Le tue carte di colore nero, puoi fare soldi così, così sì, nasconderli quando sei in grado. È necessario metterle sul tavolo. Sì, torna indietro Jack, fallo di nuovo. E poi è rotondo, sì che è rotondo, torna indietro Jack, rifarlo ancora una volta. Do It Again, oggi in Radio Ricordi con Steely Dan.

0: parliamo di Steely Dan. Molti di voi non ricordano giustamente la formazione, ma quando si parla poi di Donald Fagen, David Palmer, Danny Diaz, sicuramente riconduciamo questi nostri ricordi anche a questa canzone. E allora, appuntamento Radio Ricordi di oggi che finisce qui. Le nostre pillole musicali, ma soprattutto dei vostri ricordi musicali, ritornano ancora qui on air domani. Io sono Fabio Bacco, grazie ancora una volta e... come al solito con Radio Ricordi, prossimo appuntamento alla prochaine.
1: La radio della Costa Amalfitana. Divine
2: Fede. VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

Del tram, mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci,

0: Sono le 14:59.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Tra le novità principali, premio di maggioranza per chi supera il 42% dei consensi e indicazione del candidato premier della coalizione. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv prevista la principale cerimonia commemorativa. Massima l'allerta sicurezza, Israele teme possibili nuovi attacchi e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale ha invitato i connazionali alla massima prudenza, sconsigliando in particolare viaggi in Giordania, Qatar ed Egitto. Sorvegliate anche le manifestazioni previste in decine di paesi per l'anniversario. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma ha richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ancora oggi contro ogni forma di antisemitismo, le parole della Premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto

sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

oggi per la prima volta devo dire che mi sembra di sentire un po' più freddino. Ma da quant'è che non diciamo la parola freddo, eh? Quest'estate sicuramente non l'abbiamo mai detta, o meglio l'abbiamo sognata. Benvenuti, puntata di metà settimana, il mercoledì, anche oggi è tempo di 5 in...

con le notizie, quelle belle, positive, sicuramente positiva per lui. Ecco, anche lui c'ha i suoi alti e bassi, lo sappiamo benissimo anche noi che facciamo i nostri conti domestici. Ci sono dei periodi in cui si sembra di tirare un po' il fiato, poi magari ti arriva da pagare le tasse ed è una mazzata e quindi torni sotto. No, invece un buon momento sicuramente per Elon Musk. Sì, anche lui ha avuto qualche preoccupazione perché era arrivato sotto ai 1.000 miliardi di dollari. No, ma ti rendi conto che questo c'ha 1.000 miliardi di dollari? Io non so neanche scriverli 1.000 miliardi di dollari. A me basterebbe una briciolina di quello lì. Ecco, il patrimonio record è tornato a superare, perché era sopra, è andato un po' sotto e adesso è tornato su, grazie soprattutto a SpaceX e a Tesla. Insomma, le auto e i missili.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Oh, ho detto solo notizie positive, redazione, no, questa che riguarda la peste, mannaggia, no, perché la peste per noi è qualcosa lì relegata al medioevo, no, gli appestati, sei un pestifero al limite, si diceva, e così via. Invece le notizie di questi giorni che arrivano soprattutto dalla Russia fanno un po' preoccupare, no, cioè, voglio dire, ne abbiamo avuto abbastanza qualche anno fa.
1: Che bello!

Beh, chiusa ormai quanto da un paio di settimane la Milano Fashion Week, successone, adesso la moda si è spostata a Parigi. E no, ma dai, insomma, ma io adesso voglio dire, cugini francesi, che ci avete già tutti i vostri problemi adesso con gli studenti e così via. Ecco, c'è questa sfilata degli uomini in perizoma. Che, no scusa, poi vabbè, è questione di gusti, qualcuno può anche piacere, ma l'uomo in perizoma mi ricorda tanto l'apertura delle Olimpiadi di Parigi di qualche anno fa, di un paio d'anni fa, ecco, poi invece le Olimpiadi di Milano Cortina, la cerimonia d'apertura che è stata tutt'altra cosa, molto più elegante. Noi francesi ci hanno ste cose, no? Che loro quando fanno qualcosa devono esagerare. L'uomo in perizoma, scusate,

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Your radio station.

sto leggendo i vostri commenti riguardo le sfilate di moda di Parigi, no? Perché qualcuno aveva sentito a metà la notizia riguardo le sfilate con gli uomini in perizoma, l'uomo in perizoma che, o gli uomini, insomma, i modelli in perizoma che hanno sfilato e stanno sfilando alla Parigi Fashion Week. I nostri ascoltatori, devo dire che no, qualcuno dice anche ma perché no? Beh, no, vabbè, dico io, è questione di gusti, dai.

0: Beh, di cose strane noi ne leggiamo parecchie. E questa arriva dall'Inghilterra, dove ma lì fanno a gare con tutto e poi scommettono, sai, gli inglesi sono bravissimi a scommettere. Hanno fatto la gara dei tosa erba meccanici. Allora, questo meccanico britannico appassionato di motori ha stabilito questo nuovo record mondiale certificato per la categoria dei veicoli da giardino. Ma dimmi te, ha modificato un comune trattorino tosa erba, che sono quelle cose belle, no? Perché il trattorino piccolino sali e vai, come giocare con la macchinina da bambini, intanto si taglia l'erba, no? Questo ha modificato il proprio trattorino tosa erba fino a fargli raggiungere una velocità di oltre, udite bene, 240 km all'ora su una pista di prova, non su un prato, altrimenti non so cosa poteva capitare. Un tosa erba, un trattorino tosa erba che va ai 240 all'ora. Io stento a crederci.
1: 5 in condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: VRN Radio. VRN Viabilità.
4: Astral Infomobilità.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, rallentamenti e code tra Pontina ed Ardeatina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano si rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Sulla A91 Roma Fiumicino, code altezza grande raccordo anulare, direzione Roma. Ci spostiamo sulla statale Pontina, dove un incidente rallenta il traffico altezza Pomezia Nord direzione Eur, mentre in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia. Radio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Un servizio della Regione Lazio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

pensato di magari partire per le vacanze, ecco, nell'estate appena trascorsa, e poi arrivare a destinazione e mi manca qualcosa. Mannaggia, l'avevo messo da qualche parte, non lo trovo, magari, che ne so, una scarpa. Ecco, le scarpe in particolare sembra siano tra gli oggetti che ogni anno vengono recuperati lungo le corsie di emergenza delle autostrade di tutto il mondo, e ci si chiedeva il motivo. Soprattutto si tratta di scarpe singole, quindi uno dice ma chi butta dal finestrino la scarpa? No, in realtà allora hanno fatto una ricerca su questo a livello internazionale, e la spiegazione prevalente non riguarda furti strani, gente che lancia le scarpe e così via, ma la distrazione di automobilisti che caricano indumenti o scarpe sul tetto dell'auto prima di partire e poi si dimenticano di averle messe lì. A me è già capitato, mi è capitato con un cappuccino appoggiato sopra l'auto, poi una volta partito ho sentito sto rumore e ho visto il lunotto posteriore tutto sporco, ecco, ho capito che il mio cappuccino era lì. Capita che appoggi qualcosa sopra l'auto magari mentre stai caricando la macchina per le vacanze, e a volte appunto, anzi molto spesso, si tratta di scarpe che poi restano lì e lungo il tragitto poi un colpo di vento, una mossa, una curva, qualcosa del genere, fa volare la scarpa letteralmente.

E voglio salutare tutti quelli che fanno un lavoro importantissimo, preziosissimo. Molti lo fanno anche a livello di volontariato. Oggi è la giornata mondiale del soccorso, quindi tutti i soccorritori, da quelli dell'ambulanza, il soccorso alpino, soccorso marittimo, le protezione civile e tutti quelli che poi fanno questo lavoro anche magari di professione e quindi ogni giorno sono lì, pronti ad intervenire quando ne abbiamo, speriamo di non averne mai bisogno, ma se capita, eccole lì. Oggi è la loro festa, complimenti, oggi è anche la giornata mondiale del lavoro dignitoso, direttore, lo speaker radiofonico, è un lavoro dignitoso, ma certo che sì, no?

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN, your radio station.

Oh, torniamo a parlare di moda. Se prima abbiamo parlato delle sfilate di moda di Parigi, dove sta andando alla grande il perizoma per uomo, ecco, sempre da Parigi arriva questa nuova tendenza, e questa mi piace. Il trend del momento è quello del reggiseno a vista. Praticamente, cioè, adesso si parla naturalmente di primavera estate del prossimo anno. Probabilmente, immagino, è previsto, farà molto caldo, quindi ecco, perizoma per l'uomo e niente t-shirt, niente camicia per le donne, semplicemente si va in giro il reggiseno. Questa è un'altra tendenza che arriva dalla sfilata della settimana della moda di Parigi.

vabbè, meno male che ho iniziato la puntata di oggi dicendo che oggi parlavamo solo di cose belle, di cose allegre, positive. Parliamo di cimiteri, perché c'è questa novità storica che riguarda il cimitero di Venezia, o meglio i cimiteri di Venezia, dove immagino sia una decisione del comune di Venezia. Nei cimiteri le ceneri di cani e gatti potranno stare accanto ai proprietari, ecco, potranno essere sepolte in cimitero, nel cimitero vicino alla salma del proprietario, ecco. Ma io penso sia una cosa carina questa, dai.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.

tendenze dei social, che sono sempre particolari, sempre stranissime. Allora, adesso c'è questa tendenza di fotografare i calici, i bicchieri, magari con uno spumante dentro, con un buon prosecco o uno spritz, ecco. Però la tendenza è sempre quella di fotografare due calici. Sì, l'immagine proprio che si pubblica nei social è costituita proprio per lasciare a chi guarda, come dire, l'idea che ci siano due persone. In realtà te lo stai bevendo da solo. Cioè, adesso io immagino anche, no, chi ha deciso di fare queste foto per postarle e per seguire questa tendenza, poi alla fine se ne deve bere due di prosecchi, di spritz, di vino. In realtà, ecco, sembra sia una rappresentazione sui social, dove dicono non è più necessario mostrare esplicitamente qualcosa per farlo credere, per far credere che sei lì, che stai facendo una bella serata con un'altra persona, ma basta mostrarlo, ecco. Ed è sufficiente così.

brava. Beh, c'è della psicologia sotto ai due calici di vino postati nei social, che poi, ecco, leggendo meglio la notizia, che non riguarda soltanto i calici di vino, può anche essere, che ne so, due bicchieri del McDonald's, ecco, dove non si inquadrano le due persone, ma soltanto i, come dire, ecco, i bicchieri o qualcosa che fa intuire la situazione che stai vivendo. È un po' complicata sta cosa, devo dire, ma sui social ogni tanto appaiono tendenze molto molto particolari. Siamo in chiusura, dai, vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonà.

0: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Sono le 17.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas, e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, discende alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello Stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist. In rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
3: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
2: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina a Pechino, ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento. Stasera alle 18, prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj. Alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno, un nuovo appuntamento con ovviamente tante chiacchiere, tante notizie, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine, come non manca mai anche la musica. 20 minuti di fila per mangiare in un locale, erano tanti, poi sono arrivati i social. Dove vuoi arrivare, Yuri? Che oggi c'è gente disposta ad aspettare ore e ore per assaggiare qualcosa che ha visto in un video di 30 secondi, no? L'importanza dei social, la forza dei social che va a promuovere un qualcosa che magari non è neanche buonissimo, però comunque c'è gente che si mette in fila per 3, 4, 5 ore. Tra poco parliamo di questo.
1: Stare con

Stiamo facendo la fila anche per il cibo visto su TikTok, quei video che promuovono qualcosa che va viralissimo e quindi tutta la gente vuole assaggiare, vuole comprare, vuole utilizzare. Sapete sicuramente di cosa sto parlando, cari amici di TikTok. Le code davanti ai locali che sono diventati virali e sono un fenomeno internazionale. Tipo il Guardian ha raccolto diversi casi di panetterie, di gelaterie, di piccoli locali dove i clienti arrivano dopo aver visto un prodotto su TikTok o Instagram e sono disposte ad aspettare tempi incredibili. In un caso si è arrivati perfino a persone in coda per 24 ore per una patata diventata famosa online. Ed è cambiato completamente anche il valore, no, della fila. Una volta una coda lunghissima ci faceva pensare: andiamo da un'altra parte, non ce la faccio più, non voglio più aspettare. Oggi invece può diventare esattamente il motivo per cui vogliamo entrare. Se ci sono 100 persone davanti, il nostro cervello pensa che lì dentro debba esserci qualcosa di straordinario, non che ci cambierà la vita, ma che ci può cambiare la giornata. Poi arriva il nostro turno, mangiamo, fotografiamo, pubblichiamo e senza accorgercene convinciamo altre 50 persone a mettersi in fila domani. È praticamente una catena alimentare, solo che alla fila c'è TikTok, no? Ci sono i social che sponsorizzano qualcosa che, ripeto, magari non è neanche la cosa più eccezionale del mondo, ma abbiamo tempo da perdere per restare in fila così tanto.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
3: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
3: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio, più l'ascolti,

Quante volte, cari amici di The Mag, dobbiamo andare in un posto che magari è anche vicino da dove ci troviamo, della nostra abitazione, e ci viene un attimo in mente la cosa di dire quasi quasi faccio due passi, quasi quasi vado a piedi, no? Che è una frase bellissima. Poi però ricordiamo di avere un'auto, di avere delle chiavi che possono aprire, mettere in moto un'auto, e quindi quei 5 minuti, 10 minuti a piedi sembrano una spedizione sull'Himalaya, e preferiamo spostarci proprio con l'auto. E l'auto infatti resta la regina anche quando dobbiamo percorrere pochissima strada. Tra poco si parla di questo, si parla di questa nuova osservazione.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
13: The Man, l'irriverenza della radio.

Ci sono, cari amici di The Mag, le nuove anticipazioni dell'osservatorio Audimob che raccontano che l'automobile continua a dominare gli spostamenti degli italiani anche sulle brevi distanze. Quindi quando diciamo ci sono 5 minuti di strada possiamo tranquillamente farlo a piedi, bugia, ci stiamo prendendo in giro, perché un po' tutti noi preferiamo sempre spostarci con l'auto. Nel 2025 oltre il 60% degli spostamenti è stato effettuato in auto, nel sud siamo arrivati al 65%. Mentre nei piccoli comuni italiani la percentuale sfiora addirittura il 75%. Il trasporto pubblico invece rimane sotto il 10%. Contemporaneamente cresce anche la disponibilità dichiarata a utilizzare biciclette, monopattini. Insomma, teoricamente siamo prontissimi al cambiamento, vogliamo farlo subito, però poi abbiamo già aperto la macchina, quindi torniamo sempre all'utilizzo della macchina. Ed è una fotografia molto italiana della quotidianità. Dobbiamo andare a 800 metri di distanza, prendiamo la macchina, così facciamo prima, è la cosa che ci ripetiamo sempre. Poi passiamo da 12 minuti, no, a cercare parcheggio a 700 metri dalla destinazione, alla fine abbiamo risparmiato esattamente 100 metri. È un bel paradosso, è un bel paradosso, quindi quando c'è la possibilità dobbiamo iniziare a non utilizzare l'auto e a fare un po' di passeggiatine. È così carino quando ci sono le belle giornate, con la pioggia posso capire tutti, ma con le belle giornate un po' di camminata non fa male. Come

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station. Oh my life.

Allora, parliamo della Gen Z, dei giovani che hanno trasformato anche il risparmio e lo shopping in due estremi. Online vengono chiamati doom saving e doom spending, che sono due comportamenti opposti che stanno entrando sempre di più nel linguaggio utilizzato per raccontare il rapporto dei giovani con il dio denaro. Il doom saving è il risparmio molto prudente, quindi accumulare denaro perché il futuro economico viene percepito come incerto, e ci sta, secondo me è sicuramente una buona tecnica, tattica, però facendo ovviamente qualcosa per vivere, per divertirsi. Poi c'è dall'altra parte il doom spending, che segue la logica contraria. Se comprare casa o raggiungere determinati grandi obiettivi sembra lontanissimo, tanto vale concedersi qualcosa adesso, no? Non stancarsi, non vivere per lavorare, lavorare vivendo. Il tema è diventato abbastanza presente proprio da spingere anche il Guardian a raccogliere testimonianze dirette degli under 30, sul quale dei due comportamenti quale dei due, no, cercano di adottare, dove pende di più la bilancia. Ed è interessante perché due persone possono guardare esattamente lo stesso problema e reagire al contrario. Uno vede 100 euro sul conto e pensa non li tocco, li lascio lì. L'altro invece, proprio perché il futuro è incerto, prenotiamo un weekend e facciamo qualcosa con questa 100 euro. Stessa ansia, secondo me, in ambedue le cose, però due carrelli completamente diversi.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Linna in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano lunghe code per traffico intenso tra la tangenziale est ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, percorrendo via Flaminia code altezza Riano direzione Castelnuovo di Porto. Rimanendo in via Flaminia, traffico rallentato con code a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale San Michele nei due sensi di marcia. In via Salaria, rallentamenti e code tra Fonte di Papa e Montrotondo Scalo, direzione Passo Corese, mentre in via Nomentana si sta in coda per l'intenso traffico nel territorio di Sant'Alessandro tra via Dante da Maiano e via Rinaldo d'Aquino, direzione strada provinciale Palombarese. Da Claudio Valaccia d'Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.
0: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
4: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.

0: sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Presente, salve a tutti carissimi, ben ritrovati come sempre sulle onde della musica il mercoledì, e oggi mercoledì, lunedì, martedì e mercoledì in diretta come adesso, giovedì e venerdì in replica, come ben sapete, da quest'anno c'è anche una novità sulle onde della musica Night, dalla mezzanotte di martedì, giovedì, venerdì e sabato. Darà inizio, darà il via alla notte di VRN Radio. Quindi mi raccomando, quest'anno tante novità nel palinsesto di Web Radio Network. Rimanete in ascolto, state sempre sintonizzate, stay with us tutti i giorni sulle onde della musica. E adesso, a proposito di sulle onde della musica, che cosa facciamo? Iniziamo con la puntata di oggi di Sulle Onde della Musica con

che sarebbe l'acronimo di So West Coast, dove so, non so se è così, so oppure soul, magari, noi piace immaginare magari più soul West Coast.

È stato un grande successo del 1976 di Buzz Cats, e la versione che abbiamo ascoltato era degli Incognito, questa bellissima Lowdown intramontabile, direi, realizzata in collaborazione, indovinate con chi, l'avete già capito, la voce e le voci erano di Mario Biondi e la grandissima Chaka Khan sulle onde della musica. Continuiamo con BM, Brian Bomber, Paul Brown, Michael Paolo.

dall'album Seriously della super band, l'album di debutto della super band, al basso Brian Bromberg, alla chitarra Paul Brown, al sassofono Michael Paolo, sulle onde della musica VRN Radio.

due grandi della musica jazz, Tony Grace, Rob DeBoer, il duo canadese 480 East. Questa che abbiamo ascoltato era This Time Around, contenuta nell'album del 2023 Gonna Be Alright. Continuiamo con i 4Play.

con la formazione storica dei 4Play, Bob James alle tastiere, Larry Carlton alla chitarra, Nathan East al basso, Harvey Manson alla batteria, e il brano che abbiamo ascoltato, That's the Way, dall'album Heartfelt del 2002. Adesso continuiamo sempre qui su Web Radio Network, sulle onde della musica, un brano di Joyce Cullen.

straordinaria Joyce Cullin alla chitarra, alle tastiere Jay Wagner, il brano Southbound del 1991 in origine, rieditato e riproposto nel 2021.

Road to Los Sueños, Marcus Johnson, un pianista eccezionale, jazz contemporaneo. Il brano che abbiamo ascoltato, Road to Los Sueños, è stato ispirato, lui si è ispirato, quando si dice, appunto, giusto così tra parentesi, quando si dice che gli artisti poi si ispirano non solo quando meditano di notte oppure pensando o guardando qualcosa, lui si è ispirato a questo viaggio in auto in Costa Rica, precisamente a San José, verso il resort Los Sueños, appunto a Herradura, rimasto profondamente colpito dalla contagiosa gioia dei sorrisi delle persone che ha incontrato lungo la strada, così traendo insegnamento, appunto, che il primo mondo, appunto, dalla Costa Rica, il primo mondo ha molto da imparare dalla felicità genuina tipica, appunto, dei contesti così molto più semplici come questi che lui ha incontrato e con il quale ha avuto questo impatto emotivo, dal quale poi è nata questa Road Los Sueños del che anno era, un attimo, del 2007, ecco, mi ero un attimino perso, l'album The Phoenix, e

un album storico di Pat Metheny Group, Letter from Home, era il 1989, storico anche il gruppo, il gruppo composto appunto da Pat Metheny alla chitarra, Lyle Mays alle tastiere, Steve Rodby al basso, Paul Verdigo grande alla batteria, Pedro Aznar grandissimo alla voce e alle percussioni. Bene, il brano Better Days Ahead, siete sempre su VRN Radio, 18:43, manca ancora un po' per la chiusura. Sulle onde della musica continuiamo con The Rippingtons.

Snake Dance, autore e arrangiatore Russ Freeman, parte integrante dei The Rippingtons, l'album straordinario Topaz del 1999. Continuiamo con gli Special EFX.

Body Beat, un brano degli Special Effects fondato da Kili Minucci. Era il 1995, l'album Body Language. Sulle onde della musica termina qui, vi lascio con Yutaka Yokukura, un brano del 1993, Another Sun. Noi ci sentiamo come sempre domani, l'appuntamento sempre alle 18, sempre qui su Web Radio Network. Ciao.

0: 18 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza.

0: Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio, Angela Taccia, alla procura di Pavia oggi per ascoltare intercettazioni che non sono state riportate agli atti. Vogliamo capire cosa è emerso per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, ha spiegato. Intanto trapelano indiscrezioni sul filone che prende in esame le indagini compiute appena dopo il delitto sulla bicicletta di Alberto Stasi. Un foglio di lavoro riporta che in ulteriori analisi del sangue sui pedali sarebbe emerso un DNA maschile non attribuibile a Stasi. Il dato non è mai confluito negli atti processuali.
1: L'economia.
0: Chiusura in rosso per le borse europee fiaccate su più fronti, dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA a 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto, spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E contro il caro carburanti, nuova mobilitazione venerdì degli agricoltori in provincia di Palermo. L'iniziativa è organizzata da Agrisat e Feder AG, associazione che raggruppa agricoltori e movimenti di consumatori, e ha l'obiettivo di difendere il cibo sano e il lavoro nel settore primario. L'Europa dovrebbe considerare l'aumento dell'inflazione come un fattore rilevante che può giustificare deviazioni dagli obiettivi di bilancio, così il ministro dell'economia italiano Giorgetti, che in videocollegamento con l'assemblea di Federtrasporto è tornato sulla lettera inviata dalla Meloni con la richiesta di una flessibilità aggiuntiva, definendola richiesta legittima. Second Hand Economy, rinnovata per soddisfare meglio le esigenze degli utenti, la sezione dedicata ai motori della principale piattaforma italiana. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Il parco auto più grande d'Italia, Subito Motori, è ora profondamente rinnovato per guidare l'utente nella ricerca dell'auto usata, orientandosi tra le migliaia di annunci presenti in piattaforma. Lo spiega Francesco Gazziano, Chief Marketing Officer di Subito.
3: 535.000 annunci attivi, 650.000 utenti unici che visitano Subito Motori e in particolare le auto ogni giorno, quindi sono dei numeri enormi che hanno richiesto una profonda rivisitazione, perché ce l'hanno chiesto i nostri utenti. I nostri utenti avevano bisogno di strumenti verticali per muoversi in questo enorme parco auto che è diventato Subito Motori.
2: Il nuovo Subito Motori è pensato sia per chi l'auto la compra sia per chi la vende, assicura Cristiana Licata, Mobility Director di Subito.
4: Il mercato dell'usato è fatto per il 60% di scambi tra privati e per il 40% circa tra gli scambi tra dealer e privato. Subito ha deciso di dare sia strumenti di sicurezza e serenità all'utente privato che acquista, sia da privato che da dealer, sia tool avanzatissimi per i professionisti 8.500 verificati che ogni mese ci rinnovano la loro fiducia.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: C'è due lanci.
1: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

Abusivi,

0: perché è la terra dei cachi, la terra dei cachi.
1: Meglio le storie disse.
2: The more you feel it. Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Forse non salverò il mondo.
14: Forse non salverò l'economia.
13: Forse non salverò tutti gli indifesi.
14: Forse non salverò l'Amazzonia.
15: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono le 20.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo questo passaggio della conferenza stampa.
3: Si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso, ovviamente.
2: Condividiamo le necessità espresse dalla Premier. Eni, fa sapere un portavoce della società, sta applicando una politica commerciale responsabile tale da mantenere i prezzi di gasolio e benzina ad un livello sostenibile, con il price cap in vigore, che avrà la funzione di contenere eventuali picchi. Critiche, le opposizioni che denunciano dal governo nessuna strategia. Altro tema in primo piano, la legge elettorale alla rush finale alla Camera. In tarda mattinata approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8, che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2 del testo, domani il voto finale a scrutinio segreto. Riforma incostituzionale, ribadiscono le opposizioni, che puntano il dito contro la decisione di procedere a colpi di fiducia. Sentiamo Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle.
4: Paura del Parlamento, perché la fiducia serve a cancellare gli emendamenti, a spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
2: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Intanto continuano gli attacchi nella striscia di Gaza, dove anche oggi si registrano diverse vittime. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette il premier Netanyahu. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e i familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Il movimento si è detto orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie. A Gaza intanto anche oggi si registrano attacchi israeliani. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi. Ci sarebbero diversi feriti anche gravi. L'IDF comunica anche di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale Kamal Adwan per piazzarlo nella zona della linea gialla e colpire le truppe.
2: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione

0: dei due popoli, due stati. E il presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. È andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il premio Nobel per la chimica 2026, premiate le loro scoperte sul fenomeno della chimica. Viralità. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
1: Le molecole della vita, come gli amminoacidi e gli zuccheri nel DNA, esistono in 2 forme gemelle ma speculari, come la mano destra e la mano sinistra. In laboratorio le molecole si moltiplicano nelle 2 versioni al 50%, mentre nei viventi prevale quasi sempre una sola delle 2 versioni. Questo è il problema risolto dal francese Henri Kagan e dal giapponese Kenzo Sohai, che stamane sono stati insigniti del Nobel per la chimica per aver scoperto come fare in modo che una reazione chimica produca soprattutto una sola delle 2 versioni della molecola chirale. Lo studio è partito dal 1986 con la scoperta di Kagan, che, studiando i catalizzatori, notò che una piccola prevalenza iniziale poteva essere amplificata nel prodotto finale. Un risultato potenziato negli anni da Kenzo Sohai, che partendo da una differenza iniziale piccolissima ottenne una differenza finale sempre maggiore, fino a determinare la prevalenza di una delle 2 versioni anche in molecole senza alcuna preferenza.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada Firenze-Roma per incidente traffico bloccato tra Orvieto ed Orte direzione Roma. Sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma-Fiumicino e diramazione Roma-Sud in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano si rallenta tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale. Sulla statale Cassia Bis per incidente, lunghe code tra il grande raccordo anulare e Santa Cornelia direzione Viterbo. In via Flaminia traffico rallentato con code a Morlupo in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale San Michele nei 2 sensi di marcia. Ci spostiamo in via Aurelia, dove si sta in coda per l'intenso traffico alla Dispoli tra via Pizzo del Prete e via della Cannella nelle 2 direzioni, mentre in via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia. Da Claudio Veloce da Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Buon mercoledì a tutti voi che ci state ascoltando a casa, in macchina, al lavoro, mentre state preparando la cena o semplicemente mentre vi state concedendo qualche minuto per voi. Io sono Pasquale Auletta, questa è Rainbow, insieme a voi attraverso la musica, le curiosità, le notizie e soprattutto le storie che arrivano dalla realtà di ogni giorno. In regia c'è Gaetano.
1: Che cosa sta succedendo a questa voce? Buonasera a tutti, buonasera, bentrovati, sono il vostro gigante buono. Se credevate che non ci fosse, vi sbagliavate. Pasquale, il tuo incubo è qui con te. Salutiamo Gaetano Maria dalla regia, che cura sapientemente tutte le sere il nostro programma, e salutiamo anche il nostro direttore artistico, il mitico DJ Zen di un tempo, oggi Salvatore Battista, direttore artistico a tutti gli effetti. Voi come state? Il mercoledì è il giorno un po' più tosto della settimana,
0: no? Stiamo, no? Benissimo, stiamo cominciando già sorridendo.
1: No, noi ridiamo continuamente, fortunatamente.
0: Allora, questa sera partiamo da una storia incredibile di un tizio che viaggiava a 312 km orari, non con un aereo, ma su un'autostrada francese. Parleremo di una donna di 29 anni che è stata arrestata in Florida per essere partita per una crociera alla Bahamas, ma non perché è partita per la crociera, ma perché ha lasciato a casa quattro figli piccoli. E poi parleremo anche di film questa sera, perché ci farai conoscere il film da seguire.
1: Giochiamo in casa questa settimana, giochiamo assolutamente in casa con un film, con un docufilm che vale la pena vedere, perché vabbè, ne parliamo dopo per bene. Voi nel frattempo mettetevi comodi, mi raccomando, cuffie nelle orecchie. Se siete in auto, rilassatevi, perché ovunque state andando è il vostro posto. Questa è la parte filosofica di me. E noi cominciamo con la buona musica di Rainbow, Tutti i colori della settimana.

0: Allora, partiamo da una storia che sembra uscita da un film. Immaginiamo di essere in autostrada a 40, Alta Savoia, siamo in Francia. Nella notte tra il 26 e il 27 settembre c'è un tizio in una Porsche 911 che viaggiava, pensate, a 312 km orari. Allora, il limite su quel tratto di autostrada è 130, questo andava a 312. Alla guida un manager svizzero di 48 anni. La gendarmeria è intervenuta, l'uomo è stato fermato, la patente è stata ritirata e la vettura è stata sottoposta a un fermo.
1: La sua motivazione? Cioè, ha spiegato perché
0: aveva una Porsche, la strada era libera e quindi poteva.
1: Pensate che coglione. No, cioè, voglio dire, cioè, 312 km orari, Pasquale, anche se critichiamo, tu hai una Porsche.
0: Allora, noi critichiamo gli autovelox perché ahimè molto spesso ci puniscono, ma in questo caso dobbiamo dire meno male che c'era l'autovelox.
1: Assolutamente
0: almeno
1: sì.
0: È stato beccato questo personaggio, questo tizio, c'è un imbecille in meno che almeno temporaneamente circola per le strade, perché camminare, viaggiare a 312 km orari non è che sia una cosa normale, è una cosa da folli.
1: Fai capito? Metti che inchioda, viene inculato da... Ah no, scusa, quella è un'altra storia, è successa a Genova.
0: 312 km orari, non so se la situazione era tranquilla e favorevole per entrambe le macchine.
1: Prudenza, ragazzi, mi raccomando, assoluta prudenza quando si è sulle strade, su qualsiasi strada di qualsiasi territorio.
0: Fate come Saverio, andate a 40 all'ora.
1: 40 all'ora.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Dalla velocità di un'automobile passiamo a una storia che invece riguarda una famiglia, riguarda la responsabilità e soprattutto quattro bambini. La notizia arriva dalla Florida. Una donna di 29 anni è stata arrestata dopo essere tornata da una crociera di 3 giorni alle Bahamas. Secondo le accuse riportate dalla stampa, avrebbe lasciato nell'appartamento i suoi 4 figli piccoli senza alcuna supervisione di un adulto. Tra loro una bambina di 2 mesi, un bambino di 2 anni e 2 fratelli di 7 e 9 anni.
1: Ah, tutto a posto, cioè voglio dire.
0: Allora, lei si è giustificata, ha detto che ragazzi, doveva esserci la bisnonna che doveva gestire i bambini.
1: Dall'aldilà.
0: No, cioè forse una bisnonna a cui aveva dato l'incarico, o alla quale pensava forse di aver dato l'incarico, ma alla fine hanno trovato i carabinieri, la gendarmeria, le forze dell'ordine americane, hanno trovato solo questi 4 bambini.
1: Che poi voglio dire, no? Cioè, è vero che oggi le nuove generazioni sono veramente tanto autonome, quindi io penso al ragazzino di 10 anni, tu sei così fiduciosa che pensi che possa autogestirsi.
0: Ma anche talmente egoista che ti vai a fare una vacanza e lasci i bambini a casa.
1: Ma un bambino di 2 mesi, ma cioè, come si può pensare a una cosa del genere? Questo è un delirio.
0: No, questo ci fa riflettere sul senso di responsabilità delle società, no, della società attuale, delle generazioni attuali. Quindi credo che sia venuto meno, sia in decadimento rispetto a quello di tanti anni fa.
1: Sì, assolutamente sì. Non va bene, ragazzi, mi raccomando, in generale, anche quando vi viene un colpo di follia, fate in modo che non ricada mai sugli altri.
0: Magari pensava di poterli gestire via WhatsApp, via
1: videochiamata. Ma 2 mesi, Pasquale, no, ma non stai bene.
0: No,
1: cioè,
0: lo so.
1: Neurologicamente c'è qualcosa che non va.
0: Una vacanza può aspettare, un viaggio può essere rimandato, un programma può essere cambiato, perché la sicurezza di un bambino non può essere affidata al caso.

0: Posso farti una domanda? Ma una domanda semplicissima. Come ti chiami?
1: Ragazzi,
0: il nome che hai è stato tramandato, ha delle non lo so, delle ricorrenze particolari, ha delle situazioni particolari.
1: Io mi chiamo Saverio. Ciao, piacere. Tu chi sei?
0: Io Pasquale. Sono Pasquale.
1: Ok. San Francesco Saverio, il protettore di chi viaggia.
0: No, ma
1: ed è stato tramandato.
0: Dietro queste stronzate che stiamo dicendo c'è un senso. Allora,
1: ma
0: allora,
1: dategli la pillola, ragazzi.
0: In Italia esiste una legge
1: sì.
0: DPR 396 del 2000 che disciplina i nomi in Italia, quindi non puoi usare un nome qualsiasi.
1: Sì.
0: Quindi i genitori hanno un limite nello scegliere il nome del proprio figlio, e questa legge disciplina la materia e stabilisce alcune regole. Tra queste, per esempio, vi sono limiti relativi all'uso del nome del padre o di fratelli o sorelle viventi, e disposizioni che devono evitare che ci siano dei nomi che possono arrecare danno o risultare ridicoli o offensivi.
1: Quindi, buon senso.
0: Però stranamente io continuo ad ascoltare nomi strani, nomi.
1: Ma no, perché magari
0: esotici.
1: Ti faccio un esempio, no? Magari in Sicilia va molto il nome Crocifissa. Che sì, veramente, cioè, Crocifisso, Crocifissa, che è una cosa terribile, però lì è un fatto di devozione, cioè di voto. Ci sono dei posti della Sicilia dove veramente il nome viene messo per, magari, capito, la mamma, la puerpera non partorisce per tanto tempo, ci si affida a questa santa, Santa Crocifissa, Dio buono, pensaci tu, che fa, insomma, intercede, quindi la signora rimane incinta, la bimba si chiama Crocifissa. Anzi, ed è Crocifissa come nome a vita, cioè nasce,
0: nome di fatto per tutta
1: nasce
0: la vita.
1: Già boom sulla croce.
0: Però pensa che in altri paesi siano ancora molto più restrittivi. In Svezia, per esempio, sono stati respinti nomi ritenuti offensivi e inadatti. In Nuova Zelanda esistono restrizioni ancora più pesanti.
1: In Nuova Zelanda il nome qual è la restrizione?
0: Soprattutto nomi che assomigliano a titoli ufficiali o che possono risultare offensivi. In Messico sono state adottate restrizioni contro nomi ritenuti umilianti o potenzialmente fonte di derisione. Quindi anche in Italia abbiamo una legge del genere.
1: Bene, ne faremo tesoro.
0: Quindi probabilmente non vedremo altre crocifisse nel corso degli anni.
1: Ma no, ma lì è un fatto di culto religioso, di devozione, cioè non puoi toglierlo. Crocifissi per sempre, questo in generale nella vita.

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: di sabbia per riempire il tempo.
1: Giovedì è il momento di parlare di cinema e questa settimana voglio proporvi un film che non è un docufilm, ma film a tutti gli effetti, che parla della storia di un ragazzo di Napoli. Iso Pazza è un ritratto intenso di Pino Daniele, un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli che ha rivoluzionato la musica italiana. Esce il 15 ottobre in tutte le sale cinematografiche. Dalla sua straordinaria ascesa fino al leggendario concerto del 1981, la vita di Pino Daniele. La sua musica diventa il riflesso di una vita complessa fatta di conflitti familiari, fragilità emotive e amori intensi. Pino è sempre stato un carattere particolare, ricordiamo sempre che è finito per un rifiuto di andare al pronto soccorso di dove si trovava perché voleva andare dove diceva lui, da Firenze a Roma. E c'è tutto dentro, onori e oneri, zone di luce e zone d'ombra. Io vi consiglio dal 15 ottobre di andare al cinema e andare a vedere questo grande film, perché Pino Daniele veramente ha marcato la scena non solo della musica napoletana, e non la musica neomelodica, questo lo specifichiamo, ma di tutta la musica italiana.

0: Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del mercoledì di Rainbow. Abbiamo viaggiato e parlato parecchio, abbiamo attraversato un'autostrada francese a 312 km orari, abbiamo parlato di nomi, abbiamo parlato di bambini lasciati soli. Grazie a Gaetano Maria in cabina di regia.
1: Grazie a Pasquale Oletta e grazie anche a me.
0: A Severo Sensi.
1: Me la sono e me la canto. Noi ovviamente torniamo domani sera. Mi raccomando, andate al cinema che vive un momento storico non molto felice, ma un film visto in sala è sempre più bello che visto a casa. Noi torniamo domani sera, sempre a partire dalle 20 alle 21. Voi mi raccomando, fate i bravi, mettetevi comodi e mercoledì, ma ce la possiamo fare? Perché sì. Passa, è finito. Domani è già giovedì e comincia la fase di discesa di tutta la settimana. Ci ritroviamo domani. Arrivederci a tutti.
0: Tra poco ci sarà Back and Forth e poi ci saranno i pazzi del digestivo.
1: Tornano anche loro. Aiuto! Ciao a tutti, a domani.
2: Sono le 20 e 57 minuti.
3: VRN Radio. VRN Libri.
4: Da leggere.
5: Da leggere.
4: Da leggere.
5: Da leggere.
4: Da leggere.
6: Il soldato José è una delle sentinelle di Valencia che protegge gli umani dagli attacchi dei demoni nelle notti del carnevale cittadino. Quando si imbatte in Maria, una ragazza contagiata ma immune al virus dei demoni, tutte le sue certezze crollano. L'evoluzione sta prendendo una forma nuova e imprevedibile. Scoprite I Fuochi di Valencia, romanzo urban fantasy di Elena Covani, NPS Edizioni.
4: Da leggere.
7: È possibile diventare consapevoli di un sogno mentre lo si vive? È possibile muoversi con lucidità in un sogno scegliendo cosa fare e dove andare? Sì, è possibile, è scientificamente dimostrato ed è alla portata di tutti. Michele Gori, noto musicista, ha ideato un metodo che grazie alla musica permette di vivere sogni lucidi. Non ci credete? Fate voi la prova affidandovi al manuale del musiconauta, edito da Hermes Edizioni. Contiene QR code che vi faranno ascoltare le giuste suggestioni sonore per allenare la mente e diventare ogni notte dei sognatori lucidi.
3: Da leggere.
8: Dal libro Nell'insenatura del mio vivere, tra le lacrime di un fiore cullato dal vento. Scritto da Barbara Colapietro. Bertoni Editore 2025 per la collana Aurora Verblù. Settembre. Vivi l'eterna stagione della gioventù, senza pensieri, nel tuo manto già intriso d'autunno.
3: Da leggere. Un pianto nella notte che salva una famiglia. Una figura azzurra che comunica attraverso il pensiero. Momenti in cui il destino si riscrive in una sala d'attesa. Questa è la storia di una vita vissuta sul confine tra il razionale e l'inspiegabile, dove ogni capitolo sfida ciò che crediamo possibile. Un libro che ti farà domandare: e se le forze che

0: no, I got him good. I got him really good.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Usiamo per contrazione dovuta a problemi tecnici. Rimanete con noi. Hold on.

un programma.

0: Ma che meraviglia, ma quanto è passato? 62 mesi, quanto è passato?
1: 62 anni vorrei dire,
0: anche.
1: Sì.
0: Per... Buonasera, ben ritrovati col Gerito.
1: Ciao!
0: Siamo tornati!
1: Che culo, evviva! Esatto. Vai, champagne!
0: Non ce n'è.
1: E che cazzo, che ha bevuto tutto lo champagne che avevo nascosto?
0: Lui.
1: Mannaggia, ma vedi che inviti gente, sì.
0: Ma sì, ne approfittano. Ah. Però partiamo con il disco bello, come la come abbiamo lasciato la settimana. Cosa? Ci siamo lasciati così? Bene, tu pensa che si chiama A me.
1: Me.
0: Sì.

0: Va via ragazzi, ma che dove è l'estivo? Cos'era?
1: Vai col ciringhito, lo prendo un Moscul. Tu che prendi?
2: Ma fai per me anche.
1: Dai, due.
0: Un angelo azzurro.
1: La miseria. Quindi
3: Sex on the Beach.
1: Perfetto, qualcuno prende un B52, già rimaniamo a tema.
0: Sì, esatto, esattamente.
3: Sì, rimaniamo tutti incinta.
0: Allora, allora dicevo, un disco, un'estate da record col botto praticamente, un re dell'afro afro house, si chiama Hubert Sjungjung.
1: Chi? Ma come lo scrivo?
0: Lo so. Vabbè, in arte a me, così facciamo a me. Prima, una stagione incredibile, è stato il titolo da Chulo, che è la versione, no, è la versione, insomma, tormentone, remix, una famosa canzone, si è appena concluso anche la primissima, insomma, come si dice, 5 settimane in classifica, insomma,
3: sì,
0: una roba incredibile. E poi, tra l'altro, è un traguardo incredibile. Questo artista originario del Benin, credo si legga, pensate un po', lo dico come pensate, amici ascoltatori, pensate che prima di fare questo disco, far ballare la gente, Mike, e tutto quanto, voi sapete cosa faceva di lavoro?
1: No.
0: Lavora in banca, incredibile. Quindi, da consulente finanziario con la globale del festival, un attimo praticamente. Insomma, bel disco, bella musica, come sempre noi digerito, sempre delle note incredibili.
3: Ma stasera in studio?
0: Perché abbiamo in studio il più bello d'Italia.
1: Bravissimo,
3: più bello di Tony F.
0: Drew Mars, eccolo qua, ciao.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Bentornato. Ben ritrovato in questa gabbia di tatati.
2: Allora mi trovo nel posto giusto.
0: Perfetto. Molto bene. Dicevamo prima che la tua biografa ufficiale diceva quanti anni è che...
4: Due anni.
0: Lei ha aperto la pagina Wikipedia. La
2: grazie,
0: lei.
2: Mille grazie. Se tipo qualcosa fammelo sapere.
1: Perfetto. Quindi abbiamo social media strategist.
3: C'è la gruppi in casa. Che bello.
0: Vabbè, insomma, Drew Mars è tornato inspiegabilmente, perché non si capisce,
3: no, come. Ma viene spesso a trovarci, quindi vuol dire che si trova bene, tutto sommato.

0: esatto, no?
1: Sì,
2: assolutamente, assolutamente.
0: Perché mi guardi così?
3: No, perché avevo dei dubbi, no, avevo dei dubbi.
0: Perché pagando gli allunghiamo dopo la centina.
2: Ma eravamo rimasti che queste cose stavano fra noi.
0: Abbiamo fatto la primavera di Ciulo, viva Ciulo, Ciulo.
3: Quante cose sono successe da quando ci siamo visti? Un botto, è successo tutto.
2: Sì, sì, è successo di tutto.
3: Credo, quindi
2: concerti, cose, Milano Latin Festival,
3: dischi nuovi, uscite,
2: sì,
3: cose.
2: Non album, però proprio
3: singoli,
2: progetto è stato singoli, sì.
3: Ecco, diciamo così. Quindi avrai insomma modo di raccontarci anche perché ti fermi fino alle 11, giusto?
2: Sì, no, in realtà devo andare via in questo momento.
3: Bello, ma
2: grazie.
0: Bello, ma bello, ma cioè, andare via. Esatto. Devo guardare la pure che si sedimenta nei mobili. Purtroppo no, è mezzanotte comunque stasera, o no?
3: No.
0: Ah, no.
3: Solo perché lui.
0: E tu l'avevo cioè, detto prima, prima.
2: Vabbè, allora ancora con mio.
3: Sì, giusto.
0: Infatti, esatto.
3: Partiamo già col primo disco di Dio Mars, che ascoltiamo un po' di novità, perché ci ha portato nella tua valigetta dei dischi, tutti i dischi nuovi, tutte novità, diciamo così. Ecco, questo. Il primo si intitola Peccato, quindi partiamo già.
2: Vai, con un merengheton.
3: Un merengheton? Ma ragazzi,
0: proponiamo. Ma come mai questo video?
3: Ha un'aura pazzesca,
0: sì, di aura.
4: Se mi chiami

0: momento finisce il disco.
1: Facciamo la gara di Aulin.
2: Quella la vinco sicuramente.
0: Anche di volta, Ren.
1: Esatto,
0: allora, se non ti chiamo è perché ho dei piani. Perché ho dei piani.
3: Esatto.
1: Zio,
3: aspetta. Se chiami e non ti rispondo.
0: Perché ho dei piani.
3: Esatto.
0: Oh, ecco. Ma il testo,
3: Aura.
0: Il testo
1: Aura.
0: Quindi cosa
1: anche in po'.
0: Esatto, quindi cosa vuol dire questo? Nel senso che se io non ti rispondo, in realtà sotto sotto.
3: Ma no, nel senso, magari sto facendo qualcosa di inerente alla musica. Ho dei piani in quel senso.
0: Quindi sto turbando.
3: Però sì, esatto, avevo capito male.
0: Cioè, quello è il concetto.
2: No, no, che siamo in faccia protetta. Non le
3: Non mi fa dire, ho detto niente. No, sì, mi stai parlando in quel momento.
0: Sì, esatto, esatto, esattamente. Però
2: bella gara di
1: sei così, anche tu sei così quando fai i tuoi cazzi con le tue cose.
2: Fai pure.
1: Sì. Possiamo dire le parolacce quest'anno?
0: L'ha fatto.
2: Ciulino.
0: Fatto
2: ciulo.
1: Lo facciamo.
0: Parliamo con Dumas, però. Va. Perché il brano si intitola Peccato.
3: Sì.
0: Adesso, a parte questo momento di delirio che abbiamo detto, però è un brano che parla di.
3: Ma è in realtà spensierato questo brano. Sì. Nasce con l'idea di fare un merengue. Semplicemente perché sai che il mio campo è
0: latin, certo.
3: E sperimento un po' i generi che stanno attorno alla musica latin, anche perché fissarmi con un singolo genere non fa parte di me, anche perché io, è vero, lavoro con la musica latin, però arrivo dall'R&B, da altri generi, quindi mi piace proprio un po' spaziare, certo. Anche se a volte commercialmente magari non è scelta più adatta, perché vai a distogliere un po' l'ascoltore, però esatto, nasce come un merengue. Questo tipo di merengue non ha brani, non ha, scusami, sì, testi fondamentalmente tosti, okay? Quindi è molto spensierato, molto leggero.
0: È tipo da infradito.
3: Da infradito, oh, assolutamente da infradito.
0: Dai, l'estate.
1: Sì, è vero, spensieratezza.
0: Esatto, l'estate ho messo i pantaloni lunghi oggi. Io,
1: da lascia perdere.
0: Da giugno, l'estate. Quindi.
1: Maggio.
0: Esattamente, però mi piace questa cosa. Tu hai detto che anche l'altra volta mi ricordo che avevi detto che non è che ti soffermi soltanto su, diciamo, passami il termine, un genere, ma tu esatto, parti da quel genere,
3: certo.
0: Ma poi tutto attorno praticamente vuoti, tutto attorno provando, sperimentando, dicendo aspetta, ci infilo questa roba qua.
3: Esatto.
0: Così, no?
3: Sì, sì, assolutamente. Piacere. Diciamo che ho dei generi preferiti ad oggi. Il mio preferito in assoluto è il reggaeton. Mi piace tanto farlo reggaeton. Invece a livello di basi preferisco fare la bachata, perché la bachata è molto complessa, poi è sensuale, dolce, mi permette anche di utilizzare la chitarra, che è il mio strumento.
0: Sì.
3: Ecco, bachata a livello di produzione, a livello di canto, reggaeton. Però è bello anche ogni tanto spaziare, quindi mi piace fare afrobeat, fare. Che fra l'altro afrobeat non so se può essere considerato solo più un genere africano, perché lo stanno utilizzando tantissimo i latini. Quindi.
0: Sì, sì, sì. Si chiamano contenazioni.
1: Esatto. Caro, sì, sì, ho voglia.
0: Perché sembra, che non so niente.
1: Madonna, te ne sai?
0: Oramai.
1: Ma sei sempre direttore con.
0: Di intro ed inter. Facente funzione.
2: Cocco pro.
1: Cosa non si è? Cocco pro.
0: Esatto. La cosa che non abbiamo detto questa volta, non detto l'altra volta, perché 4-5 che non ti conoscono sostanzialmente, e tu sei a chilometro zero, sei di qua.
3: Assolutamente.
0: Allora,
1: vicinissimo qua dietro, però non si può dire dove
0: perché
1: siamo.
0: Perché no, perché noi prendiamo soltanto artisti a chilometro zero. Attacchi a terra, no.
1: Giusto, come le pelle.
3: IGP.
0: Esatto, sì. Esattamente.
2: No GM, mi raccomando.
0: E proprio in tema di Sony, guarda, c'è la Lunaca.
3: Questa è una baciata, per esempio,
0: ecco.
3: Quando aprivo.
0: Ecco, vuoi dire qualcosa sul tuo brano?
3: Ma è un brano che affronta questa caratteristica, secondo me, molto femminile. Ma,
0: no.
3: Non, ma non in maniera.
0: Perché?
3: Però non in maniera negativa.
0: Dove
3: cielo,
0: cioè.
3: Io molto intelligentemente.
1: Bravo! Ti stiamo ascoltando in lei.
0: Perché stavo già rischiando la vita.
1: No, no, come sotto ciclo, io e Flo.
2: Mi sono venute oggi!
1: E quindi Lunatica esce fuori.
0: Che? Dove sei sbello, eh? Non l'hai capito?
1: Non l'hai capito. Niente.
2: Che cos'hai? Niente.
1: Esatto.
0: Direi che ce la possiamo ascoltare. Poi facciamo un check con lui. Se non l'ho fatto a contarci. Ho detto due per me.
4: Ehi.

0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Bellissima.

0: L'ha fatta per tutta
1: carina da matti, proprio bella.
0: Come ha detto prima, con quella Drew Mars con la lunatica, come ha detto prima, ha detto esatto, lunatica caotica, cioè non ha detto che era un
1: caotica,
2: assolutamente.
0: Non l'ha detto lui,
3: è stato un signore.
1: Prenditi licenza.
3: È stato un signore.
1: No, lui è proprio un signore. Tu sei stato proprio spiccio. Chi ce l'hai con le donne?
0: Ma c'era il sottotitolo.
1: Non marcarlo.
0: Questo poi... perché, insomma, i musicisti, comunque gli artisti, cosa fanno? Osservano il mondo che li circonda. E cosa fanno? Lo impastano, lo riscrivono.
1: Lo interpretano.
0: Esatto, in base a quello che è. Quindi, sicuramente. E qui. Ma sai che qui quasi.
1: Niente.
0: Mi fermi che è andata così?
2: Sì, assolutamente. È, diciamo, quasi sempre esperienza personale. Quando un brano è un po' personale lo si sente, sì. Comunque. Peccato, devo mettere un po' più. Faccio così che non ci penso.
0: Ciabatta, diciamo.
2: Sì, bello. Ciabatta. No, ciabatta sembrava riferito al brano.
0: No.
2: C'è infradimentamente un altro.
1: Sì,
2: ciabatta comunque.
0: Ragazzi,
1: un attimo.
0: Perché è la prima puntata?
3: La canzone ciabatta. Come?
2: Dove farla per ciabatta? Drew Mars, ciabatta, il nuovo inedito.
0: Se no lo fai anche per lo ciabatta, proprio scritto.
2: Bello.
1: Se non piemontese. Paterla.
0: La pantofola.
1: La paterla.
0: Ma non siamo qui a parlare. Non siamo qui a parlare di ciabatte in questo momento.
3: Come
1: mai? Hai detto fuori tu.
0: Mentre prima Drew Mars trattava, insomma, della sua, delle sue contaminazioni musicali e tutto quanto, nella mia testa malata, ho detto, adesso poi una domanda, ma Drew Mars qua nella sua stanzetta di casa, no, che è in chat.
3: Beh,
0: nella
1: stanzetta, anche tarnetta,
0: quello che è, quello che è, quando è sul divano, che spippola su Instagram,
1: certo.
0: Che cosa ascolta come musica? Quando sei, quando non sei tu che fai musica,
2: sì, sì, quando faccio, esatto. Per esempio, adesso ci pensavo giusto oggi, è un sacco di tempo che salgo in macchina e non metto la musica. Quando succede è per fare sì, più che altro sto per fare qualcosa, perché c'è stato un periodo in cui producevo e ascoltavo tantissima musica, ma mi influenzavo inevitabilmente, no? Poi ho imparato a mollare lì di ascoltare musica di altri artisti per un periodo, anche se mi dà fastidio perché voglio salire in macchina, la prima cosa che faccio è tra la musica, no?
0: Certo.
2: Però così facendo non ho più influenze esterne. Quindi, vabbè, per rispondere alla tua domanda, cosa ascolto? Veramente di tutto. Cioè, ecco, l'unica musica che non ascolto troppo, adesso qualcuno mi tirerà per tornare in tema, una ciabatta. Però non ascolto molto la musica classica. L'apprezzo assolutamente, è l'origine di tutto, ma non è molto nelle mie corde. Vado dalla musica rock anni 80 al pop anni 80, che a livello di suoni è il mio proprio diletto, alla musica ovviamente latina, all'afro, al lo-fi, di tutto. R&B, sì, sì, sì, sì.
0: Non è nulla,
1: esatto.
2: Il cuore è proprio R&B anni 2000, diciamo. David, Backstreet Boys.
0: Oh, miseria.
2: Te lo giuro, Backstreet Boys.
1: Come si chiama quel Dio? Vabbè, poi mi viene in mente.
0: Comunque proprio quei cantanti di quelli proprio che si ascoltavano negli 90 in quelle compilation.
1: Craig David.
0: L'ha detto.
2: Craig tanta roba.
0: David tutti questi cani. Quello che
1: stai buono. Candela. Posso fare una domanda al nostro amico Drew? Devo farta. Da buon amante della musica latina, ti piace il nostro amico?
2: Bad Bunny.
1: Bellissimo.
2: Beh, Bad Bunny sì.
1: Ecco.
2: Diciamo che come ogni artista, quando diventa troppo mainstream, cioè sulla bocca di tutti, poi comincia a stufarmi un po'.
1: Esatto.
2: Non è mai stato cioè non è mai stato il mio artista preferito, perché il mio preferito in assoluto è Nicky Jam.
1: Tanta roba.
2: Però Bad Bunny è un visionario, un fenomeno, cioè non si può dire
1: sì,
2: nulla.
1: Lui è divide, o lo ami clemente, sì, oppure non lo sopporti dal tono.
2: Ha un timbro molto particolare.
1: Musicale, esatto.
2: Però va apprezzato
1: resto.
2: Comunque, sì, perché è unico e originale.
1: Certo.
0: Sì,
2: lui non è d'accordo.
1: No, vabbè, ma tu sei, vabbè.
0: Ma io non sono d'accordo.
1: Tu sei.
0: Ma si fa
1: ancora io le storie.
0: Ah, io sono rimasto ancora Rihanna.
1: Rihanna.
0: Esatto.
3: A Umbrella.
0: Ma che è questa roba là? Altra cosa che ma che è di
3: tal. Aspetta,
1: scongelata.
0: Esatto.
3: No, ancora
1: mi ha
3: fare sulla
0: lavandina. Molto tardi, sì, sono qua già, non è che sono sbragato così già
1: no,
0: una
1: subito così cosa. Ovvio, un po' eccessivo.
0: Quindi restate lì che fra un po' c'è di Roma che ci con radio cose.
1: Chi?
0: Musica.

0: Bar, dove il tuo music prende di.
1: Il sabato sera quando uscite dalla discoteca non cercate di ottenere la pole position mentre torni a casa.

0: in Formula 1 non ti fanno correre con la nostra auto.
1: Your radio station.

0: troppo latinaggio
1: stasera. Infatti, ragazzi,
2: contami di
1: Esatto, metti un po' di metal per bilanciare.
2: Fai un rutto.
0: Ho visto che una chiappetta la Flo, ho visto.
1: Questo è un metallettino.
0: Esatto. Esatto.
1: Muove l'anca.
0: Nel fuori onda noi con Di Biomasso stiamo raccontando di cose che non si possono raccontare perché fuori onda,
2: altrimenti era in onda.
0: Esatto, molto bravo. Che lì ci sono tenuti extra lì. Come ieri, cioè alla fine del
2: Edit, ci sono
0: tutte le cose. Chiudere parentesi,
2: lo stavo per dire anch'io.
0: Due cose: una è che abbiamo iniziato la stagione nuova della radio. Sito
2: siamo felici, tutti
0: con tutte le novità. Palinsesto nuovo, ringraziamo il nuovo direttore. Salvatore.
2: Come si chiama? Salvatore, salutiamolo.
0: Esattamente, perché
2: lui lo possiamo nominare?
0: Sì, perché il direttore prima ha terminato la collaborazione con noi. Quindi
2: lo ringraziamo per la sua prestazione,
0: per l'impegno dimostrato,
2: e per l'impegno,
0: la proficua
2: per
0: collaborazione,
2: per la passione, soprattutto per la diplomazia.
0: Esatto, esattamente. Detto questo, palinsesto nuovo, programmi nuovi,
1: il sito nuovo
0: del digestivo, esattamente.
1: Wow.
0: Se andate a vedere digestivo.it trovate il sito nuovo, praticamente le nostre belle cose, le nostre schede, c'è sempre il disco su posta che Dio Mars dopo ci aiuterà come sempre
2: a decifrare.
0: Esatto, esattamente. Tante belle cose, questa era una. L'altra cosa che volevo dire invece è che sono andato a vedere gli Avengers Endgame.
2: Endgame,
0: è uscito adesso in versione Infinity Vision.
1: Oh madonna,
2: allora, cioè dura.
0: No, dura sempre 3 ore, spingi. Scusami,
3: bellissimo però.
0: Ecco.
1: Babba mia.
0: Praticamente cosa ho fatto? Già per trovare i biglietti è stato impossibile. Ho trovato i biglietti al cinema
2: Massawa.
0: Parco d'Ora. Come si chiama il cinema?
2: The Space.
0: Grazie, The Space. Stasera non ce la faccio.
2: Neanch'io.
0: Quindi prendo i biglietti, tutto bello contento. 78 euro di prevendita. Che neanche gli Oasis costavano così tanto.
2: Gli Oasis costavano comunque un botto.
0: Esatto.
2: C'è voluto.
1: Ma ti ha fatto anche le domande per entrare,
0: sì,
1: se eri degno.
0: Ma hanno chiesto l'ISE.
2: Il codice.
0: Quindi entro, faccio tutto bello figo, siamo in 5.
2: Chi eravate?
0: Lo stesso gruppo che abbiamo visto tutti gli Avengers.
2: Ok, immaginavo.
0: E c'erano dei miei, diciamo, cugini che erano alti così e sono così. Perché nel frattempo sono cresciuti.
2: I figli del dottore.
0: Esattamente, figlio del dottore, brava Cicci Cocco.
2: Esatto.
0: Quindi andiamo tutti belli fighi a Beinasco al cinema, spacchiamo il minuto, entriamo lì, io tutto figo. Quel biglietto nel telefono, sai, proprio da giovane.
2: Ma con un bel bibitone.
0: Vado dalla bigliettaia, la cosa le faccio. Io sono 5. Perché volevo fare il figo, no? Perché
2: giustamente.
0: Questa.
2: Ti amo 3000.
0: Spara flash e cosa. Ma come? Scusa, dove fai? Ma non c'è la prenotazione. Come non c'è la prenotazione? Ma il cinema ha sbagliato. No!
1: Oh no!
0: Esatto.
1: No. Mamma mia.
2: Morta. E cosa hai fatto?
0: Ho aspettate un attimo. Un momento. Un momento.
1: I sali chi li aveva? Perché
0: mi sono defilato 10 minuti.
2: Bestemmie.
0: Torno. Prova con questo. E ha funzionato.
3: Ha funzionato.
0: Non posso dire. No, non si può dire. Non si può
2: sono
0: dire.
2: I trucchi del suo mestiere. Perché in quanto lui persona
1: ha parlato con Jervis, probabilmente.
0: Esatto. Però prova con questo.
3: Ma com'è possibile?
2: Te lo sei fatto modificare delle
0: idee. No, non possiamo dire niente.
1: Ha parlato con Jervis. Sì, proprio... ha fatto il favore.
0: Il problema qual è stato? Che di 200-300 posti che c'erano 5 posti nella prima fila. Allora, già sei in prima fila, quindi già è grosso. L'Infinity Vision. A un certo punto ho detto, ragazzi, non riesco a vederlo tutto. Il campo visivo che non mi sta tutto, però.
3: Tu praticamente hai pagato per vedere i piedi di Hulk.
0: Sì, esatto. A un certo punto mi tolgo gli occhiali.
2: Sulla di Iron Man.
0: Mi tolgo gli occhiali e come dite voi a Benesco, ma lo vedo anche senza occhiali, zia.
2: Diciamo così, un altro proprio secco.
0: Però bello.
2: E poi?
0: Bello, abbiamo visto tutto. A metà film hanno portato il genere di conforto, dei panini, dei sali minerali. Del Gatorade.
2: Anche dei lenti a contatto nuove, perché
0: del coniglio.
2: Una vista che veramente
0: delle lacrime finte da mettere negli occhi.
1: Sirmione.
0: Si chiama Eufralia, come che
2: ma
0: si
2: chiama? No, perché Ermione? Non c'è Ermione.
1: Sirmione.
0: Bello, Sirmione. Molto bello, tante belle cose alla fine del film, 12.000 scene post credit, sì.
1: Mamma mia.
0: Finale m'ha lasciato così, sono basito.
2: Perché è diverso da quello che abbiamo visto.
0: Sì, sì.
1: Era un F4.
2: Ma quindi tornerà.
0: Alla fine muoiono tutti.
2: No.
1: Meno male, bello.
0: Anche l'Aston Martin.
2: No.

0: Ma quanti anni ha Madonna?
1: Tantissimi. Ma tu hai visto la finale dei mondiali cosa ha fatto Madonna con questa canzone?
0: Ho visto.
1: Con quei poveri cristiani imbambolati così.
0: Ho visto. Io
1: non sapevano
2: che Liveronio
0: avessi
1: i Minions
0: un sedicesimo della fisicità di Madonna.
1: Ah, pensavo di Ronaldo.
0: No, io assomiglio a Leonardo DiCaprio comunque. Cioè, se voi cercate Leonardo DiCaprio oggi
1: è così. Esatto. Anzi, tu stai molto meglio.
0: Lo so, grazie.
1: Infatti, caro.
0: Poi dopo.
1: No. Era, c'è tua figlia.
0: Come si pronuncia? Danseteria. Allora, siccome sono anni 90.
2: Dansetteria.
0: Esatto.
1: Dansetteria.
0: C'era una compilation, si chiamava così. Per quello.
1: Dansetteria.
0: È arrivato un messaggio nel frattempo alla nostra cassetta postale. Cioè, ci hanno proprio messo nella
1: buca. Abbiamo la posta fuori.
2: La posta idraulica.
0: Esattamente. Dove io te lo leggo. Esattamente così come è arrivato. Dio, aspetta, perché
3: vai.
0: Lo stavo buttando via. Allora, dice. Ti sei incavolato tu, dice questo ascoltatore Vittorio, perché volevamo sapere che musica ascolti in camera tua.
3: Ma come mi sono incavolato?
0: Come dice?
1: Ma non è vero.
2: Ma quello è che è successo, no. Che non c'era.
0: Ma poi io di Dilmas lo conosco dal 92, non si arrabbia mai.
1: Ma se non era neanche nato nel 92.
2: Ma non è del 75?
3: No, Vittorio. No, del 95. Mi avete confuso.
2: Oh mio Dio.
3: Mi avete confuso.
1: Ho crisi d'identità.
3: Del 97 comunque.
0: Ah, vedi, visto? Del 92 c'è.
2: Mamma
3: comunque
2: mia.
3: Vittorio, no, non mi sono arrabbiato assolutamente. Mi sto arrabbiando adesso. No, scherzo.
2: Vittorio, allora parliamo.
0: Sembrava Stallone in Tulsa King.
1: Vero. Ma c'è anche il Pascal in quel...
0: Certo, sempre comunque.
2: C'è sempre.
0: No, Vittorio,
2: c'è
0: secondo me, vediamo se ho intuito, hai esitato un attimo perché stavi pensando cosa ascoltavi. Perché
3: esatto,
0: non è una domanda facile, sai, perché dice cosa
3: perché ascolti il mondo di solito, cioè poi chi è fissato con la musica come noi.
0: Infatti.
1: One Direction.
0: Esatto. Tu ascolti Five.
1: I
0: Big Time Rush.
1: Ah, quelli ti piacciono da male.
0: Tantissimo.
2: I BTS.
0: Faccio dei balletti. Ma non siamo qua a parlare di questo. Siamo qua a parlare con Dio Mars. All'inizio puntata abbiamo detto tantissime cose sono successe. Oltre che.
3: Non ho capito. Poi devi aver cambiato l'impostazione della lingua.
2: Metta uno per.
1: Africa.
0: Non si può tagliare quella. Tagliamo.
1: Tagliamola, dai. Sì, sì, sì. Dopo la tagliamo.
0: Tante cose sono successe. Hai visto che è andata bene.
1: Rifalla per sicurezza.
0: Tante cose sono successe da quando non ci siamo sentiti.
2: Al massimo doppiamo.
0: Che poi le faccio tutte uguali, tra l'altro. Tante cose sono successe da quando non ci siamo sentiti con Dio Mars. Abbiamo detto prima singoli nuovi, tutto quanto. Parlavi anche di eventi dal vivo, cose. Insomma,
1: hai fatto dal vivo,
0: esatto,
1: anche
0: cose, facendo. Raccontaci un po'. Perché
3: no,
0: siamo curiosi.
3: Abbiamo fatto qualche live l'anno scorso. No, scusami, 2 anni fa. C'è stato Milano Latin Festival. Ho fatto un'apertura al Milano Latin Festival con altri colleghi. È stata una bella esperienza. Un palco importante, cioè lo stesso palco su cui si sono visti poi Ozuna e altri artisti. Quindi era un palco importante,
0: certo,
3: fatto per gente come loro. È stata una gran figata. Quest'anno sicuramente abbiamo in programma di riprendere coi live, perché siamo fermi da quel setto. E vogliamo fare un lavoro sul club, portare un po' il Latin, ma non portarlo in serate dove diciamo non è apprezzato o non è ricercato oggi, proprio portarlo in serate dove è richiesto il Latin e far arrivare la nostra musica emergente, diciamo così, non il solito mainstream, ma prima della serata portare qualche pezzo dei nostri, io e altri artisti, sempre dello stesso,
0: certo, che,
3: della stessa crew, diciamo.
0: Che poi adesso voglio dire magari cosa ovvia, ma eccolo qua è arrivato, no? Però molto spesso,
1: sentiamo,
0: a parte i cantanti, vabbè, diciamo importanti o comunque più conosciuti, diciamo così, però ci sono molti cantanti giovani come Dio Mars, come tanti altri, che sono molto bravi, che magari sai non hai quella possibilità di ascoltarli come capita quei cantanti mainstream, come si dice, che però meriterebbero proprio delle situazioni come questa,
1: certo,
0: qua,
1: dove... di visibilità.
0: Esatto, perché tu vai lì per sentire un artista, ma prima c'è colui che fa l'apertura, quello che insomma intrattiene prima dell'evento, che dice bravo,
1: ma che bravo questo, è vero.
0: Succede tantissime volte questa cosa qua, io sono molto contento. E poi noi come radio abbiamo questa
1: grande possibilità, grande privilegio,
0: esatto, esattamente, perché noi qui poi ripeto, ci sono tanti, tu sei proprio diciamo il reginetto degli artisti,
1: è vero,
0: no?
1: È vero, è il nostro
0: no, che poi beh,
1: amichevole,
0: ma è bello,
1: Drew di quartiere.
0: È bello questo.
3: Onorato. Sono un semplice Drew di quartiere.
1: Esatto. Amichevole, dai.
0: Che io non capisco, poi vabbè, questi entrano in un cul-de-sac incredibile, però no, non capisco perché c'è questa cosa. Comunque a noi piace e noi
1: però
0: lo facciamo.
1: È da lì che poi uno prende anche via, non si può sapere.
3: Assolutamente.
0: Quindi sul tuo Instagram ci saranno ovviamente tutte le faccende da date, cose.
3: Assolutamente,
0: quanto, perché lui è giovane, non ha Facebook, ha l'Instagram.
1: Giusto,
0: io ancora MySpace.
1: Ma io ho ancora
0: Badoo,
1: ricordiamoci.
2: MSN ce l'avete ancora?
1: Sì, me l'hanno disinstallato.
2: Fai
3: Facebook c'è, ma lo tengo come Cimelio, per dire guarda che ce l'avevo anch'io.
0: Esatto, ce l'ha come reliquia messo lì praticamente.
1: Io mi sono iscritta quando sei nata tu praticamente. <nel 90.
0: ride> Vuoi dire come ti trovano su Instagram?
3: Sì, Drew Mars con due S, ma lo trovate già con una, e una foto arancione, non potete sbagliarvi. E invece su Spotify Drew staccato Mars, ecco. Questo per ovvie ragioni.
0: Certo, allora andate adesso subito
1: a
0: con una mano su Instagram e con l'altra
1: su Spotify
0: e con l'altra ascoltate.
1: C'è anche TikTok?
3: Sì, ho anche TikTok, sul quale, se posso aggiungere qualcosa, sul quale abbiamo fatto un format fino a un annetto fa. Adesso abbiamo interrotto i lavori, diciamo, col format, perché ci spostiamo su altre cose. Però
0: che
3: un
0: era
3: format
0: fighissimo,
3: era divertente e ci siamo divertiti anche noi nel farlo. Per chi non l'avesse visto, era quel format in cui mi facevano scegliere dei bigliettini attraverso dei giochi o cose simili improvvisate, e io dovevo produrre un brano mischiando genere, tema e argomento, diciamo, del momento, anche non, in un tempo abbastanza record. Ok, quindi lo potete trovare su TikTok, se scendete un po' giù nel profilo li trovate i video.
0: E lì non c'era anche la ciabatta che te la tiravano?
3: Ogni tanto una ciabatta, un portafoglio, una bottiglia, mi sparava con una pistola di plastica. Di tutto.
1: Perché?
0: È perché eri talmente preso, stava lì nel chill, hai capito?
1: Ma zio, come parli? Stai chill.
0: Cioè, e quindi giustamente per gli oi fa fratello, è pronto sta canzone, così no.
1: Mi ricordavi Capsula di Nucleo.
0: Oh, è cotta sta canzone. Ma poi non avevi fatto anche qualcosa, porta pazienza, perché l'ho visto appunto tanto tempo fa, ma c'era anche una canzone a tema Sanremo, qualcosa del genere, non mi ricordo, c'era qualche personaggio famoso anche in mezzo.
3: Sì, ho fatto qualcosa con
0: Alfonso Signor, mi ricordo chi era.
3: Allora aspetta, perché ne avevo fatto un sacco. No, vabbè, l'ho fatto con Tony F.
0: Questa me la ricordo.
3: Vabbè, quello che ha spaccato di più è stato quello con Rocco, tema Rocco Siffredi di Harry Potter. faceva ridere.
1: Devo andare a vedere.
0: Sì, adesso andiamo a vederli.
3: E gli altri, vabbè, Rudy Zerbi, sono finito sul profilo di Rudy Zerbi.
0: Vedi che
3: mi ha ripubblicato lui.
0: Subito.
1: Che succede? Avevo messo il silenzioso.
2: Allora, che succede?
0: Mentre la suppostina ti cerca su TikTok, noi ascoltiamo Non so più.
3: Ok, non so più.
0: Scritto così, col più anche.
3: Tra l'altro omaggio a Nio, questa traccia. Attenzione. Capirete perché.
0: Attenzione. Allora, ce l'ascoltiamo, così dopo ci racconti ancora un po' di cose, faccende, cose.
3: Perfetto.
0: Ma senti che sound, senti che.

0: Ma che bello il fuori onda, guarda.
1: Tanta roba. Facciamo solo una puntata sui fuori
0: onda. Fuori onda, sai che?
1: Così, campionati anche, esatto, a dicembre.
0: O potremmo fare una puntata solo con una lunga pernacchia di un'ora, che sarebbe molto più riempitiva.
2: Sarebbe bellissimo.
0: Vero? Per fortuna c'è Dio Mars che ci porta non soltanto allegria, simpatia.
1: Ci porta un
0: livello
1: anche un pochettino superiore.
0: Sì, giovinezza, giovinitudine, ma della bellissima musica.
1: Sì, tanta roba, davvero.
0: Questa è veramente efficace. Questa è proprio figo.
1: Ci piace anche la baciata, era molto bella, sì, molto fresca.
0: Sono tutti belli. Cioè
1: tutti
0: io,
1: belli
0: poi,
1: brani di Drew Mars.
0: Lui lo sa che non è questo il mio genere, non è il mio core business questo qua.
2: Cos'è che è?
0: Il core business.
2: Ah, ok.
0: Lo sai.
1: Vogliamo dire qual è, certo, il tuo genere?
0: Il mio?
1: Tu ascolti solo i gospel. Comunque.
0: Disco supposta io.
1: No, tu ascolti i gospel.
0: New Jazz.
1: Diciamolo.
0: New Jazz.
1: Esatto, esatto. Che ascolto, è una cosa insolita.
0: Ascolto Cheryl Porter. Comunque, dicevo, non è il nostro...
1: Non
0: è,
1: Jonathan.
0: Non è il mio core business questo qua, però...
2: Sai che proprio mi piace. Madonna, core business.
1: Okay. Potremmo proporlo ai prossimi giochi senza quartiere.
0: Ma mi sembra evidente,
1: infatti.
0: Assolutamente sì. Dopo poi
1: ti spieghiamo bene.
0: Esatto, esatto. Due parole su questo disco, dici qualcosa?
3: Ma è ispirato a un brano di Nio, ovviamente. È più una cover che un'ispirazione, solo italianizzata. Ho cercato di fare un testo che rispettasse anche le cadenze della voce inglese, anche se non è proprio possibile copiarla completamente, però ho cercato di rispettare un po' quella traccia, rispettarla, diciamo, in tutti i sensi.
0: È un omaggio quasi.
3: Sì, primo perché è uno dei miei artisti preferiti, parlando di R&B, come dicevamo prima. E poi perché secondo me quel sample, non so per quanti anni non ne faranno un altro simile su quel genere. Cioè, l'hanno riutilizzato tantissimi artisti ed è sempre stupendo, in tutte le salse. Io gli ho cambiato la batteria perché la batteria non era questa, ma funziona sempre.
0: Sì, sì, sì. È come il nero, sta bene con tutto.
3: Con tutto.
0: Come ti sta? Con i vestiti di nero, le scarpe. Le cose. Quello serve, infatti, come so sta maglietta, ho sbagliato maglietta, mi sa. Vabbè, ma non fa niente. Esatto, esattamente. Quello che abbiamo detto anche l'altra volta, nella puntata precedente, come si diceva una volta, che avevo notato la prima volta che ci siamo conosciuti, diciamo così, che hai questo modo di cantare che è proprio diverso da quando parli, cioè proprio te diventi un'altra persona quando canti.
3: Davvero?
0: Sì.
3: Non ci ho mai pensato, però risentendomi un po' adesso che penso a dei video, delle registrazioni così, in effetti ci sta.
0: Tu non te ne rendi neanche conto.
3: Tanti mi dicono, infatti, sui video, per esempio, che ti dicevo prima, mi commentavano IA. Che poi era il periodo di boom.
0: Certo.
3: IA, intelligenza artificiale, non l'hai fatta tu. Cosa puoi dire?
0: Niente,
3: nel senso, dai ragione, perché effettivamente quando ti dicono che è una voce totalmente diversa, è così.
0: Ah, beh, perché...
1: Sì, sì, è vero, mi avete sgamato.
0: Esatto. Quindi anche Luca Laurenti è una IA.
3: Certo. Capito? Anche, esatto. Paolo.
0: Hai visto? È uguale.
1: È vero.
0: Vabbè, perché è inutile perdere tempo con sta gente, no, il diaframma, perché l'impronto non te la... Ma sta a parlare con... Cioè,
1: bacia Pairatto.
0: Esatto. Cioè, che sta di cosa, capito? L'impostazione di pancia, di testa, ma che testa.
3: Sì.
0: Okay. Però ricordaci un attimo un po' il tuo percorso con Great Temptation Island, che hanno fatto un percorso, cioè il tuo percorso musicale praticamente.
2: Vado ad accendere il fallo di confronto.
1: Tu sei Filippo in questo momento.
0: Sì, sono a custodia di Filippo io. Raccontaci un po' come hai iniziato, insomma, come ti sei...
1: Come sei partito.
0: Esatto.
3: Ho iniziato ad approcciarmi alle prime note attraverso la chitarra classica. Ero molto piccolo, avevo 11 anni. Diciamo che fin da piccolo... Io arrivo da una famiglia di musicisti, perché mio bisnonno era clarinettista, mio nonno era capobanda, trombettista, ha portato il Dixieland in Italia, mio nonno, insieme ad altri.
0: Davvero.
3: Sì, ha insegnato a suonare la tromba a Dino Piana. Quindi era un personaggio molto forte nella musica. Mio papà è un chitarrista, maestro di chitarra, quindi mi ha fatto approcciare lui alla chitarra classica. E poi mi sono appassionato anche al canto, dopo anni però, e successivamente alla scrittura, per sfogo, diciamo così. È arrivata sul rap la scrittura, è arrivata attraverso il rap. E dopo, siccome l'R&B era sempre presente, ho voluto portare le melodie. Quindi iniziavo, mischiavo il rap e con la melodia, sai.
0: Già ci provava praticamente, sì. Mi piace. Questa
1: che
0: cosa
1: figo.
0: Qua. Ascoltiamo l'ultimo brano che ha portato la sua valigetta, anche perché siamo in stra ritardo, però quando ti chiamiamo
1: fare
0: con
1: quelle cose lì,
0: sì, esattamente, che si chiama Banga. E come Banga. Dici Banga, io
2: penso alla tua fidanzata.
1: Stai calmo che l'ho pensato anch'io, devi essere molto calmo.
3: Non è Bunga,
0: No.
1: No, lui sta pensando
2: è la sua fidanzata.
0: Quando dici Banga.
4: Bangaranga.
1: Come che si chiama già sta
0: Dava che continua a ghostare, mi riscrivo, non mi risponde.
4: Ma come mai? Ma magari c'ha da fare, è andata dal dentista.
0: Ascoltiamocelo, dai, ascoltiamo.
5: Un programma intelligente.
6: So

0: La mia perla nera, la mia parte più vera.
1: Nuovo singolo questo, vero?
2: Sì.
1: Quando è uscito?
2: Singolo. È uscito circa 3 settimane fa.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
3: Adesso, a parte... E noi siamo i primi.
1: Esatto.
3: Come
1: esatto. A parte
3: dai,
1: belle
3: mie fegnacce.
1: Ce l'abbiamo solo noi, ce l'abbiamo.
3: Eccolo.
1: A parte le belle fegnacce che dico io, comunque disco molto bello, veramente bello, bello, bello. Banga, lasciamo stare.
3: Lasciamo stare Dara che ti sta aspettando.
1: Esatto.
3: Esattamente. A Sofia.
1: Allora, velocissimamente, prima dei saluti, amende.
3: Dobbiamo farlo velocemente.
1: Esatto. Noi ti chiediamo, come sempre, un supporto tecnico, dunque sei musicista e cantante, per darci un parere tecnico su questi brani.
3: Esatto.
1: La nostra classifica su digestivo.it si vota, si
3: sì,
1: fa...
3: Sì, ragazzi, sito nuovo, fighissimo, molto, molto, molto, complimenti, molto elegante.
1: Grazie, grazie.
3: Molto anni 90, grazie, comunque,
1: esatto.
3: Stima totale. Vabbè,
1: sentiamo la sigla.
3: Sentiamo un attimo di sigla.
1: Pezzettino veloce.
3: Questa è AI, comunque.

0: Ragazzi, però anche la prima puntata, voglio dire. Dai, su! Dai!
1: No, però questa è carina, posso dirti che è meglio questa, sì, della dell'altro. Precedente.
0: Vabbè, allora andiamo con
1: allora,
0: la classifica.
1: Il tema caldo di quest'estate, sì. all'ultimo posto abbiamo fa caldo, con 9 voti. No, scusami, cosa sto dicendo? Come andiamo? Con che ordine andiamo?
0: E qua.
1: Sì, andiamo fa dall'ultimo. Caldo, caldo, fa caldo, con 9 voti, caro.
0: Sentiamola, dai.
1: Vogliamo sentirla?
0: Velocissimamente.
2: Pure il sole ha detto, ragazzi, oggi forse ho esagerato. Andiamo a fare un bagno, sì, ma di sudore.
0: No! Che schifo!

0: qualcosa.
1: Calore, fa caldo, troppo caldo.
2: Carina, non l'avevi mai detto.
0: Chiediamo a lui cosa ne pensa di questo brano.
3: Beh, a livello musicale potrebbe essere una hit se il testo fosse
2: un po' diverso.
0: La base merita, diciamo. Vabbè, sì. Vabbè, c'è da lavorare, diciamo così. Come dice Manuel Agnelli, c'è da lavorare.
2: C'è da lavorarci. Poi sopra. Le mozzarelle, ragazzi, con 6 voti, sentiamo di cosa si tratta. No, siamo curiosi.
0: Ma veramente, ma che...
2: tutti quanti. Cioè.
4: Abbiamo le mozzarelle!
3: Ha vinto.
4: Venite a vedere che belle!
0: Dai!
4: Sono fresche!
1: Sono tante!
0: Dai!
4: Mozzarelle!
0: Ma cos'è?
2: Mozzarelle!
4: Oh, guarda che roba!
0: Quindi?
2: E non poteva che finire così, ovviamente.
0: Sai che sono molto imbarazzato.
2: Ma sì, carinissimo. Ha ragione il nostro amico Drew.

0: tra le mani.
1: Eh beh, certo, quando le prendi, giustamente.
2: Ci sta.
1: Com'è questa?
3: Guarda, all'inizio mi aveva colpito di più, adesso non so dove sta andando a finire.
1: Ma infatti la fermiamo.
3: Sentiamo le prossime.
1: La fermiamo qua.
2: Vediamo
1: la prossima.
2: Carina, comunque, sei voti. Il gatto nero. Oh, calocca.
1: Il gatto nero.
2: Sì. Tre voti, caro. E via.
1: Saltiamo negli anni 70, 60.
2: Io voglio salutare una cosa dietro. Suno. Oh no, dico che
1: sentiamo,
2: male.
1: Lei si chiama Odorina Bagni.
2: Ah, è tornata.
4: È torna su Speck.
5: Mi sono svegliata con la testa che gira.
2: Bella. Complimenti, bella intonazione.

0: Va bene?
1: Beh. Non è un gatto nero, ma un ciuffo di mistero.
0: No, aspetta, aspetta.
1: Parrucchino.
0: Ecco, ecco.
1: Parrucchino.
2: Okay. Okay. Stavo preintendendo.
3: Dai, era naturale.
0: Cioè, la storia di lei che è andata, diciamo, a fare una serata bella con uno e gli è rimasto qualcosa sul cuscino.
3: Cioè, non era un gatto nero, era un...
0: Che schifo di
4: parrucchino.
0: Esatto.
3: Un parrucchino.
0: Quanti voti?
3: Solo tre, mi dispiace anche, la voterei io.
4: Posso aggiungere un voto?
0: Questo, certo.
4: Il beat bellissimo, mi ricorda la rettore.
0: Beh,
4: vero?
3: È
4: quel
3: vero.
4: Mood lì.
3: Ma Odorina arriva dalla squadra.
0: Sentiamo però chi c'è in prima posizione.
3: Portaci a Sanremo. 15 voti. Scusa, dedicata a De Martino.
0: Sentiamo.

0: bene, ma sono due tipe.
1: Sì. Sulla vostra radio in questo momento, sull'RDS, ci sono i sottotitoli.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Anche su RTL.
2: Anche forse,
1: no,
2: su Capital.
1: L'RDS della...
0: Ah, ma sì, ciao. Ah, ho capito.
1: Qual è il tecnico su questo brano?
3: A questo, posto. Dai... scontatino il ritmo, però il tema azzardato, dai.
0: Ma come si chiamano queste, Tony? Ebanesis.
1: Ebanesis. A me, sai cosa
2: ma
1: piace?
2: Ma le avevano già passate, forse.
1: Sai cosa
2: sono
1: piace?
2: Tornate anche loro.
1: Di Mars, che comunque lo fa seriamente sta cosa, cioè,
3: no, no, mi sono preso tantissimo.
0: È diplomaticissimo quando sì, fa sì, il disco sì. Supposto.
1: Allora, noi abbiamo finito, incredibilmente.
3: Non è ancora una di queste.
1: Purtroppo no.
0: Però dopo gli facciamo ascoltare.
2: Fagli la cassetta.
1: Ti faccio una musica
0: quella di Titanic, gli facciamo ascoltare.
1: Ti faccio una C60.
3: Così ricomincio a ascoltare musica.
1: Esatto.
2: Nel buio della tua stanzetta, mi raccomando.
3: Non mi arrabbio.
2: Senza arrabbiarsi.
3: Assolutamente.
1: Tu pensa se si mette a ascoltare sta roba, fa una canzone e contaminato da sta roba.
2: Certo.
1: Cosa
2: sarebbe bellissimo.
3: Non lo so.
2: Cioè, questo... pensa alla canzone delle mozzarelle versione reggaeton.
0: Esatto. Pensa cosa ne uscirebbe veramente fuori, esatto. Davvero.
1: Sarebbe dai, che se no ci fumano che è tardissimo.
0: Dai, non facciamoci conoscere.
1: È sempre stato veramente un piacerone.
0: Oggi ancora di più.
1: Quando passi di qua lo sai che è sempre un piacere, quindi no, tu citofona che noi siamo sempre qua a disposizione.
3: Va benissimo.
1: Assolutamente.
3: Grazie, il piacere è stato mio.
1: Grazie. Come hai notato, ti teniamo d'ora. Non so se hai notato.
3: Sì, assolutamente, ho notato che hai anche un orecchio sul microfono.
1: Eh sì,
3: l'altro.
1: Perché ci vuole orecchio per fare la radio.
0: Giusto. Sei veramente, posso dire la frase che diceva
1: un cafone.
0: Sei un cretino.
1: Un cafonazzo.
0: Informati.
1: Esatto, quindi noi continuiamo a ascoltarti, informati. A passare la tua musica, ovviamente. Grazie, è stato qua in questo gruppo di disadattati.
0: Disagiati, tutto quello che vuoi.
3: Mi sono sentito a casa.
1: Molto bene.
2: Bene, bene.
1: Molto bene. L'appuntamento dopo di noi è con la pettinatissima, la
0: chi
1: bellissima Luisella con 100 sfumature di teatro.
0: Allora, dai. Facciamo un applauso.
1: Brava, la pettinata.
0: Adesso ti ascoltiamo, dai.
1: Esatto, esattamente. Grazie ancora, Diu.
3: Grazie a te.
1: Noi, se ci dice De Martino, l'appuntamento è la settimana prossima. Buonanotte.
3: Ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao, amici.
2: Ciao.
1: Ma che fa, ricomincia? No, basta.
2: Ah sì, dai, facciamo un'altra oretta e mezza.

0: suggestivo un programma scemenze.
1: Ok, la festa è finita, ragazzi. Tutti fuori, fuori!
2: Ragazzi! Ma dove andate, dai?
3: Sono le 22 e 59 minuti.
4: VRN Radio. VRN Cinema.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire.
16: Cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.

0: senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: State per ascoltare 100 sfumature di teatro. Storie, corpi, voci e qualche scandalo dal mondo della scena. Io sono Luisella Tamietto, attrice comica di professione, divulgatrice per passione. Cari amiche e cari amici di 100 sfumature di teatro, oggi vi voglio parlare di un genere teatrale oltreoceano, cioè vi voglio fare un viaggio fino in Giappone per esplorare la forma d'arte che è l'esatto opposto del teatro austero e riservato. Parlo del teatro kabuki, il classico teatro popolare giapponese. Il teatro kabuki nasce all'inizio del XVII secolo e il kabuki è tutto colore, emozioni, teatralità molto spinta. Il nome stesso dei kabuki deriva da un verbo un po', come dire, obsoleto, poco in uso, che significava essere eccentrico, essere decentrato. Ecco, credetemi, era eccentrico e come? Perché a differenza del teatro no scritto N-O-H, il teatro dei samurai che era ispirato allo zen ed era sorto nel periodo medievale, il kabuki fu creato appositamente per le classi mercantili in ascesa. I wanna

Il teatro Kabuki comunque esiste tuttora, è un teatro fiorente con attori stellari e un repertorio di grandi classici ovviamente giapponesi. Ma com'è nato questo teatro totale? Insomma, dobbiamo tornare al 1603. La tradizione vuole che il teatro Kabuki sia nato proprio allora, grazie ad una fanciulla del santuario di Izumo. Questa fanciulla si chiamava Okumi. Si esibiva a Kyoto nel letto asciutto di un fiume, il fiume Kamo, e si esibiva con danze popolari, brevi scene che mostravano giovani uomini che si divertivano con quello che venivano appunto chiamate donne di piacere. E questo tipo di spettacolo piacque immediatamente al nuovo centro della vita economica del Giappone, cioè, come vi dicevo prima, i mercanti e gli artigiani. Questo tipo di spettacolo, appunto, il Kabuki, è sempre stato influenzato da qualsiasi cosa che potesse attirare il pubblico. All'inizio le rappresentazioni erano piene di strumenti esotici, abiti alla moda, storie dai nuovi quartieri di piacere, musica popolare, eventi scioccanti del giorno come omicidi, suicidi. Ma il vero boom di questo teatro arrivò durante l'era Genroku, cioè dal circa 1673-1735, insomma una cinquantina d'anni praticamente, un periodo dove ci fu uno sviluppo straordinario culturale in Giappone che vide appunto la classe mercantile salire alla ribalta.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot! C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. WRN Radio. The more you hear it, the more

Siete sempre su 100 sfumature di teatro, stiamo parlando del teatro Kabuki e vi devo anche dire che il teatro Kabuki fu molto influenzato dal teatro delle marionette e viceversa. Diciamo che questa influenza reciproca fu veramente fondamentale, tanto che a metà del XVIII secolo ci furono delle opere scritte per le marionette e adattate anche agli attori del Kabuki e sono tuttora dei classici. Ma vediamo un po' ora i divieti e la nascita di quest'arte, perché il Kabuki era popolare, sì, però anche decisamente un po' troppo vivace per il governo. All'inizio le truppe erano dominate dalle donne, molte delle quali erano state delle prostitute. Questo periodo infatti è molto noto, ma nel 1629, stiamo sempre parlando della notte dei tempi in realtà, gli elementi erotici erano diventati così diffusi e le donne così accessibili che il governo intervenne. Ma questo perché? Perché i samurai, che teoricamente non avrebbero dovuto nemmeno frequentare i kabuki, venivano invece trovati a litigare per queste donne. Così il governo vietò alle donne di esibirsi. Ma guarda un po'. Il vuoto fu subito colmato quindi da giovani uomini detti wakashu, cioè loro portavano con sé nuove abilità come acrobazie e soprattutto l'arte dell'onnagata, cioè l'attore che interpreta dei ruoli femminili.

Ma vediamo ora un po' il kabuki verso l'Occidente. Per capire il kabuki dobbiamo capire in cosa si distingue dal teatro occidentale, come per esempio quello ben noto di Shakespeare. Se Shakespeare è innanzitutto un testo sublime che poi viene interpretato, il kabuki è prima di tutto una performance. Quando noi pensiamo al kabuki, pensiamo al movimento, all'intonazione, alla forza e al fascino dell'attore. Non ci disturba se il testo è leggermente diverso a seconda dell'attore. Ciò che conta è che l'attore sia consapevole delle tradizioni e che esegua queste tradizioni con precisione. L'attore kabuki ideale deve essere, come l'equivalente combinato di un ballerino di danza classica, un grande cantante d'opera e un attore di grido. Insomma, deve padroneggiare la danza e l'uso della voce in tutta la sua musicalità. La recitazione è molto, molto, molto, molto stilizzata. Non è un'imitazione, ma una trasposizione. E è vero che il kabuki può mostrare elementi di realismo quasi scioccante, se vogliamo, per esempio scene di morte, ma questo realismo si fonde sempre con schemi di melodia e ritmo visivi e vocali, rendendolo molto, ma molto lontano dalla tradizione occidentale del realismo.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Vediamo ora come questa stilizzazione del kabuki si manifesta sul palco. Allora, il movimento innanzitutto è codificato. I ruoli maschili forti occupano molto spazio, camminano a grandi passi con ginocchia aperte, gomiti in fuori, mantengono la testa ferma, e questo è uno stile che viene chiamato aragoto, esagerato e drammatico, sviluppato dal primo attore, insomma un attore molto famoso, non vi dico il nome perché è complicatissimo, nel periodo appunto Jengoku, il primissimo periodo che vi ho detto all'inizio del nostro speak. Danjuro inventò anche il trucco stilizzato, un trucco stilizzato. Poi all'estremo opposto c'è l'onnagata, cioè, come vi dicevo, l'attore che interpreta la donna. La giovane e delicata principessa occupa il minor spazio possibile, proprio fisicamente, no? Diciamo spalle indietro, gomiti contro il corpo, ginocchia unite, piedi a punta di piccione. Insomma, questo stile di recitazione per gli amanti gentili viene chiamato vagoto, uno stile più morbido che viene sviluppato nel Giappone occidentale. Questi personaggi quindi sono spesso dei giovani amanti, deboli e tragici. Ma il momento più estetico e più iconico è la posa drammatica, che viene chiamata Mie. È una posa in cui l'eroe ruota la testa in un movimento tripartito che scatta in una posizione, spesso con un occhio incrociato, gli angoli delle labbra tirati verso il basso. Questo linguaggio, appunto, il Mie, è usato dai personaggi maschili forti o soprannaturali.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo. Ci vuole gente intelligente per credere a un sogno, per inseguire un'idea. Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

ricerca per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Siete sempre in ascolto di 100 sfumature di teatro su VRN Radio con me, Luisella Tamietto. Stiamo parlando del teatro Kabuki. Parliamo dell'estetica, delle macchine e del trucco del teatro Kabuki. Esteticamente il teatro Kabuki è un trionfo della scenografia. Il palcoscenico è un misto di scenografie piatte e dipinte con degli elementi tridimensionali. Al centro troviamo un enorme palcoscenico girevole, inventato proprio dal Kabuki stesso, e poi degli ascensori che sono, adesso non immaginatevi degli ascensori, quelli Otis che utilizziamo nelle case, sono come degli oggetti che sollevano le persone, ecco. Questi ascensori, tra virgolette, vengono incastonati nel pavimento e sollevano attori o addirittura un intero set, un'intera scenografia. Queste macchine sceniche erano proprio sconosciute in Occidente a quell'epoca. Poi c'è la passerella che collega il palcoscenico al retro del teatro. Questo prolungamento è molto importante per le entrate e le uscite, alcune volte diciamo soprannaturali, per le pose, e portano l'attore appunto in mezzo al pubblico, perché è una specie di passerella. Pensate un po' alle passerelle delle sfilate di moda, ecco. Facciamo un esempio proprio molto banale. E veniamo al trucco. A differenza del teatro no, sempre quello scritto NOH, come vi dicevo prima, non si usano maschere, ma si usa un trucco molto molto pesante, che in realtà è quasi una maschera. Per lo Nagata, cioè il personaggio che fa il ruolo femminile, il viso è completamente coperto di bianco. E come scrisse Roland Barthes, il bianco serve a cancellare la traccia anteriore dei lineamenti. In questo modo quindi l'attore non imita la donna, ma soltanto la significa.
1: WRN, your radio station. VRN.

0: mezzanotte.
1: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Web Radio Network Night. La notte.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: È l'una.
3: URL.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: È 1:59.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.